che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Ho bevuto! Ma c'è qualcuno?
1: Piacere, Calciolone!
0: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: devo cominciare sta giornata.
1: Iniziamola, va.
0: Allora, vedi un po'. Che fai in giro? Che succede?
1: Trebimetio, pensaci tu.
2: Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su buona parte dell'Italia, dunque splenderà il sole, avremo un contesto stabile con della nuvolosità in transito, specie sui rilievi. Segnaliamo a tratti però dell'instabilità all'estremo sud, specie su Bassa Calabria e Sicilia, con fenomeni a carattere sparso. Il clima sarà ancora estivo su tutta l'Italia, con temperature massime comprese fra i 24 e i 30 gradi. Dettagli in merito sulla app di Trebimeteo.
0: Ah, diglielo un po', Mel, diglielo, dai.
1: Va bene, oggi è il compleanno di Beppe De Marco.
0: No, intendevo il buongiorno. Grazie, Mel, grazie. Buongiorno. Buongiorno Marco.
1: Sì, bella via, è il compleanno di Beppe oggi.
0: Ma facciamo finta di niente.
1: 36 allora, anni, ragazzi.
0: Sì, vabbè. Sì,
1: con piede.
0: Diciamo, chi indovina l'età vince la pazzo bag di un'altra radio.
1: Dai, va bene. Ok, 388-22-388-22. Insieme al vostro nome per partecipare. Ovviamente chi c'è anche.
0: Certo, così vediamo il buongiorno, vediamo che ci fate svegli a quest'ora. Chi soprattutto è sveglio a quest'ora di lunedì? Dai, cominciamo?
1: Diglielo.
0: Che disco metti subito?
1: Gli Aerosmith, dai.
0: Un po', vai. Metti gli Aerosmith, Marco.
3: L'alba dei pazzi viventi. L'alba

0: gli amici con le maniche ondeggiano.
1: Gli Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing, bella, veramente bella. Come prima canzone. Però Mel, potevi scegliere una diversa per me.
0: Lo so. Questa. Allora ti dedico.
1: Cioè, tu mi ami in fondo, perché altrimenti non avresti scelto questa canzone.
0: Ti dedico la sigla.

0: Milano. Davide, buongiorno.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno, buongiorno Peppe, augurissimi.
2: Grazie. Ciao, che energia Davide, grazie, grande.
0: Ma lui è un poliziotto.
2: Uno di noi.
0: Lui ne sa. Davide, tra l'altro, ha anche azzeccato la mia età. Devo dire che in molti mi hanno fatto molto più vecchio di quello che sono. Sto dando un'occhiata.
2: Vabbè Davide, quanti anni ha Beppe, dai?
0: Dillo.
1: Ma sì, è un ragazzino, ha 49 anni.
0: Esatto, oggi 49.
2: È senza prossimo anno ci farà tonda.
0: Prossimo anno.
1: Grande.
0: Sì, ma perché pensare già al prossimo anno? Pensiamo adesso che c'è ancora il 4 davanti. Davide, com'è stato questo risveglio? Pensiamo ad altro. Dai. Com'è stato questo risveglio?
1: Traumatico.
0: È la sincresi del bello, mi piace così. A che ora sei andato a dormire?
1: Io sono andato a dormire forse mezzanotte, era tardi.
0: Hai fatto quasi peggio di Melania.
2: Sì,
1: ho fatto schifo.
2: Grazie. Gentile Davide, guarda, una bella pazzo bag per te. Buon lavoro, grazie per quello che fai, insomma, perché sei un poliziotto, quindi dagli tutta oggi. E poi ti inviteremo alla festa dei 50 di Beppe, ok?
1: Dai. Grazie.
0: Che sia una bellissima settimana, Davide.
2: Un bacio.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
3: L'alba dei pazzi viventi.
4: Su RDS.

0: Basti Pompei su RDS, grazie ancora per gli auguri amici di RDS dell'Alba dei Pazzi Viventi, buongiorno. E qualcuno però qua dice...
1: Chi scrive?
0: Sì, fa un po' come mia moglie, no? No, ma manda un messaggio vocale.

0: Entramo.
1: No, no, sei entrato nel 50° anno in età, proprio adesso.
2: Ho capito.
0: Oh,
2: anche mia nonna, facevo 18 anni, bene, già 29, mamma nonna.
0: Questa cosa è odiosa. No, è perché così. Io fatti, quando ho compiuto i 49, c'è il 4
2: sei
0: avanti.
2: Sei entrato nel 50°, fatene una ragione.
0: La logica dice quello, ma non è. Non
2: vabbè, io comunque
0: così.
2: Il regalo te l'ho fatto, sono andata in archivio da
0: brava,
2: tutti i pazzi.
0: Grazie.
2: E ti ho preso un bel affari di pacco. Ti è...
0: Brava!
3: Affari di pacco!
4: Affari di pacco!
3: Affari di pacco!
4: Il tracking della vergogna.
3: Affari di pacco!
4: Il sottile confine tra un acquisto online e una figura barbina.
3: Affari di pacco.
5: Ciao, sono Rodolfo e insieme a mia nipote Erika volevo fare uno scherzo a mia moglie con affari di pacco.
6: Pronto?
7: Sì, pronto signora, siamo dalla polizia ispezionale di Viterbo. Allora, qualcuno ha ordinato qualcosa nella sua famiglia? Perché qua è stato fermato un pacco.
6: Però io non ho ordinato niente.
7: Allora, adesso vediamo bene di indagare. E intanto le dico perché è stato fermato. Perché sì, al tatto sembrerebbe un pugnale. Infatti, oddio santo, lo diciamo un po' tutti qua perché voglio dire, non è... Queste armi devono essere dichiarate, ha capito?
6: Ma no. Sì, certo, ma io non ho ordinato nessun pugnale.
7: Allora, intanto era anche il signore che l'ha preso, un certo Rodolfo.
6: Sì, mio marito.
7: Allora un lei, secondo, sì. Un secondo. Allora lo possiamo aprire, ove mai?
0: Dai, ove mai.
6: Certo, io non ho ordinato niente, quindi andate tranquillamente, aprite.
7: Un secondo, agenzia scelto lo può scappare. Ecco, svelato l'arcano. Questo è un po' imbarazzante. C'è scritto sopra vibra e vola. Meno male che non è un pugnale, perché sennò incorreva anche in situazioni imbarazzanti. Questo quindi glielo possiamo riconsegnare, però glielo dico, non è che ci mettiamo tutto l'imballaggio, lo arriva così, così c'è qualcuno a casa.
6: No. Lui, aspetti un attimo, che tanto c'è mio marito, un attimo, sì. Ma lui non ha ordinato niente, cioè era dentro la macchina, parcheggiato la macchina, guarda un po',
7: Rodolfo, vibra e vola.
6: Sì, certo, sì. Guarda un po', Giulia, dovrebbe essere antipatica, che ha parcheggiato la macchina.
7: Ecco. Vabbè signora, ma non c'è da fare tutta questa sceneggiata.
6: Ma no, ma voglio dire, lo saprò mia moglie, sa.
7: Ma non lo so, ma scusi, adesso non voglio indagare se l'ha ordinato, non c'è problema, non si vergogna.
6: No, a questo punto voglio sapere se ha ordinato di... Che sappia io non l'ha ordinato.
7: Adesso non lo so se è proprio quello, vibra e vola, non sei più sola.
6: Vibra e vola, non sei più sola.
7: Sì, in effetti è quello, non glielo mandiamo, come le arriva non lo incartiamo tutto, per cortesia non possiamo...
6: Ma io non l'ha ordinato, quindi non voglio questo.
7: Ma lei, cioè suo marito glielo chieda, perché si vede l'ha pagato, l'ha ordinato.
6: Certo. Ma non è possibile, a parte che l'avrei saputo.
7: Ma magari una sorpresa, magari per riaccendere.
6: Ma no,
7: non lo so.
6: Ma conosco bene mio marito, non è possibile.
7: Magari vuole riaccendere qualcosa, non lo so, signora. Non
6: ma
7: mi
6: no,
7: faccia
6: già,
7: dire
6: già
7: cose.
6: Tutto acceso, già tutto acceso. Parlando francamente con noi, già ce l'abbiamo, quindi.
7: Vabbè, lo rincartiamo, glielo mando, dai.
6: Io il pacco non lo voglio, non lo dovete rimandare, anche se l'ha pagato, se è pagato rimandatelo indietro.
7: Allora noi glielo mandiamo lo stesso, perché questo è uno scherzo.
6: Ma io lo voglio.
7: No, glielo mandiamo, perché questo è uno scherzo di tutti i pazzi per RDS, affari di pacco.
0: Buongiorno.
7: Fatto anche con Erika, tua nipote.
6: Ma dai, no, vabbè, non ci credo.
7: Credici.
6: Meno male che ho mantenuto la calma, stamattina.
7: Dai, vibra e vola, non sei più sola, ciao cara.
8: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti Pazzi per RDS.

0: Madame, mamma non mamma, c'è qualcuno che fa dell'ironia, no? Per il tuo compleanno. Chi è?
1: Beppe. 49, sono belli che andati, sono belli che andati, che buffa.
0: Sei vecchio.
2: Capito, ma neanche a dirlo così, però. Sento della cattiveria sotto, capito? Va bene, dai. È vero, 49 sono andati, sono entrato nel 50esimo, però quanti anni hai? 49, non è che dico 50.
0: Ma 50, bene. Ragazzi, da 49 in avanti c'è solo da sorridere, della
2: vero,
0: vita, dai.
2: Comunque io credo che a 50 mi ritirerò.
0: Ma
2: che storia.
0: C'hai nel netto buono.
2: Allora, vediamo un po' chi sta facendo pulizie non per lavoro, ma sta facendo ordine a quest'ora in casa, in ufficio, in macchina, insomma, ordine, pulizia, rimettere a posto le cose. Chi lo sta facendo?
0: Ok, hai detto bene, anche in macchina.
2: Anche ovunque. Sì. Ordine vuol dire anche ordine mentale, ma magari c'è qualche folle che a quest'ora lo sta facendo.
0: Ok, vogliamo proprio questo folle qua. Questa folle qua. 3 8 8 2 2 3 8 8 2 2. Ragazzi, 49 ed è sempre peggio.
3: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
4: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
7: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
8: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia.

0: Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Let's go! Da Medio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Medio World Club. Regolamento su club.medioworld.it. Medio World.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. Dan 7.99, TAG 11.81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Perché?
6: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
11: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
10: Dual Motor, Dual Desire.
11: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
10: Suzuki.
12: Guarda qua, Mel. Buongiorno. Io a quest'ora pulisco casa e in questo momento la gabbietta del canarino.
13: Ma che carino, non ti invidio minimamente. No. Però la pulizia serve.
12: Che chi sta facendo pulizia a quest'ora ne parliamo fra poco.
14: L'alba dei pazzi viventi.
15: Dalle 5.

0: Trends, Rod Stewart, Daya Pink, I'm Sexy, l'alba dei pazzi viventi con Melania, con Beppe. Buongiorno amiche, buongiorno amici.
1: Buongiorno amici, buon lunedì.
0: Oh, lunedì cosa si fa? Si riorganizza un po' la settimana, lo si fa di solito di domenica pomeriggio, perciò è odiosa la domenica sera, perché là stai già a organizzare, a pulire, a mettere. Fra le cose da fare in assoluto che fanno stare bene, non tanto l'idea, ma proprio l'atto del fare, è scopare a terra, passare da polvere, pulire in generale,
1: pulire,
0: mettere a posto,
1: riordinare, esatto. Riorganizzare. Io ho una borsa qua, vedete, sulle 6.5 la faccio vedere, da svuotare, da organizzare, da rassettare, perché poi mi sento meglio.
0: Eh sì, l'80% delle persone intervistate dopo aver fatto le pulizie dicono proprio questo, c'è un sollievo che è paragonabile alla cura contro lo stress, quindi è una cosa molto importante, bello, da sottovalutare. Quindi magari non hai voglia di farlo, però dopo averlo fatto hai quella sensazione,
1: ti
0: effettivamente
1: senti meglio.
0: Cioè pure anche l'ambiente che hai intorno ti stressa se c'è disordine, perché se l'ordine mentale viene un po' anche dai messaggi recepiti dall'esterno.
1: Vero, sembra una stupidaggine, però effettivamente
0: no,
1: così
0: è vero, e ce lo dice pure Annarita, che alle 5:30 passa l'aspirapolvere a casa. Annarita,
1: ciao,
0: buongiorno.
1: Annarita.
2: Buongiorno,
0: ma come ti viene in mente di passare l'aspirapolvere? Lo diciamo a tutti, abita in una casa isolata, non c'è nessuno intorno, quindi puoi passare l'aspirapolvere.
2: Posso fare quello che voglio, sì, esatto.
1: Oh,
0: però l'idea delle 5:30 passare l'aspirapolvere.
2: Allora, diciamo che l'orario è un po' che faccio di necessità virtù, perché è l'orario in cui posso farlo. Però sì, per l'ordine intorno, per non sono fissata con le pulizie, però avere l'ordine intorno mi fa proprio vivere in modo diverso.
1: Io ho un metodo per capire se sei una che ci tiene oppure no. Quando spolveri, gli oggetti, Ninnoli, gli oggetti, li prendi e passi la pezzetta sotto o lasci l'oggetto e ci giri intorno per togliere la polvere?
2: No, li prendo, li spolvero uno per uno, li sposto.
0: Allora
1: sei fissata, Annarita.
0: Sì, cara, ti sei tradita.
1: Cioè, chi pulisce così, vabbè, dai, ho un po' di fissazione, ce l'ha. Giustamente,
0: sì. No,
1: perché
0: per carità,
1: invece
0: per
1: io
0: carità.
1: Cosa faccio? Pulisco solo attorno, poi alzi e c'è tutto il bordino, capito? 2 centimetri così.
0: Che cos'altro ci puoi raccontare? Altre fisse che hai sulla pulizia? Se ne hai?
2: Io in ufficio devo avere tutto ordinato, tutto preciso, i baldoni messi in un certo modo. Infatti siamo in fase di trasloco e soffro un po', quindi.
0: Ma se dovessimo entrare nel tuo ufficio adesso, aprire i cassetti, tu saresti tranquilla?
2: No. Aprire dove sì, quelli che gestisco io tranquillamente.
0: Cioè, tipo la spilatrice messa dritta.
2: Tanti quelli che gestiscono i miei colleghi, perché per esempio ho un astuccio e loro sanno che quelle sono le mie penne, i miei evidenziatori, tutto quello che mi serve. Se mai qualcuno si permette di prendere qualcosa da quell'astuccio, lo deve rimettere esattamente com'era.
0: Cos'è, far capire la malattia? Che secondo me sei in tandem con mia moglie riordinava i cassetti delle sorelle.
1: Pensate.
0: Perché soffriva a vedere quelle cose.
2: Grazie.
0: Cioè, pazzesco, ragazzi.
1: Beh, ragazzi, noi non potremo mai uscire insieme tutte e tre, ve lo dico, perché avreste dei seri problemi con me.
0: Va bene, Annarita, ti salutiamo, continua a fare le tue pulizie, va.
1: Un bacio.
2: Grazie, ragazzi.
1: Ciao,
2: grazie,
1: ciao, bella.
2: Buona giornata. Per tutto quello che ci regala per il giorno.
0: Grazie a te.
1: Grazie,
0: Annarita, grazie
1: bacio.
0: Di cuore. Ciao.
2: Un abbraccio.
1: Ciao.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: Novità
4: RDS.
5: Joliet e Achille Lauro, per noi.

0: Achille Lauro per noi su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Buonasotros, ragazzi.
1: Buongiorno, vedi qua che bel messaggio. Buongiorno Beppe, buongiorno Melania. La cosa più bella è svegliarsi al mattino e ascoltare voi due. Scusate, ma mi rendo molto, molto calmo, molto sereno e felice. Ma Carletto ce lo scrive. Cioè, noi,
0: grazie,
1: anziché
0: Carletto,
1: fare le pulizie, lui ascolta noi, perché dice, cioè, c'è l'effetto antistress.
0: Fantastico. Possiamo anche schiacciarti, quindi sei come gli antistressini.
1: No, quelle cose io le sbatto contro il muro. A me fanno venire i nervi.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Strano, perché di solito te non ti nervosisci.
1: No, come si chiamano? Gli swishy?
0: Gli swishy antistress lo chiamo.
1: Porca
0: io.
1: Porca vacca, se vuoi farmi incavolare con le roba là, io poi ci salto sopra.
0: Io ne ho rotto uno in macchina. Lo swishy, sai cosa ha dentro? Tutto un liquido con tutti i brillantini.
1: Sì, che cancerogeno.
0: Sì, ok. Mio padre mi sta ancora insultando adesso perché la macchina era la sua.
1: Va bene, dai. Andiamo in pubblicità, ma torniamo in un attimo e abbiamo delle cose per voi. Una bella cosa.
0: La facciamo quella roba lì?
1: Se riusciamo, sì.
0: Dai, Marco.
1: Marco,
0: prepara queste canzoni. Dai.
1: Arriviamo.
2: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
3: Questa è l'alba dei pazzi viventi
2: su RDS. Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next? Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
5: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
6: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta
8: che fa da fuori.
9: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
10: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su Poste Italiane.

0: ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Voce generata in AI. Col nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
5: Kia. Movement that inspires.
6: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan un time deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
8: Però dai, bravo anche lo speaker.
9: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: Allora, stiamo per fare una cosa secondo noi carina, che spero insomma vi piace, cioè
12: sì, dai,
11: il meglio del meglio della vita che abbiamo vissuto, cioè l'ho fatta proprio criptica, adesso la capirete.
12: In musica, in musica.
13: L'alba dei

0: Derulo, Take You Dancing su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Io spero una cosa, Mel, che almeno oggi, giorno del mio compleanno, riusciamo a far scroccare questa colazione.
1: Dai, facciamolo questo regalo. Allora,
0: dai,
1: ok, scrocchiamo la colazione. Abbiamo due bar, speriamo che uno ci risponda. Lo ripetiamo sempre, è live, ragazzi, non ci mettiamo d'accordo, quindi può succedere di tutto.
0: Qualsiasi
1: iniziamo,
0: cosa,
1: dai.
0: Vediamo un po'. Che poi abbiamo dei concorrenti che sono quelli che fanno le vendite, no? Quindi noi, il barista che riceve la telefonata pensa che sia qualcuno che vuole vendere qualcosa.
1: Il call center,
0: c'è anche quella roba là.
1: Dove andiamo?
0: Andiamo in provincia di Lecce, a Parabita.
1: Ok.
0: Secondo squillo?
1: Sì. 5 squilli a disposizione, poi dopo cambiamo bar.
0: No, dai.
1: Sì, tutto live, ragazzi, potrebbe non rispondere, potrebbe mandarci a quel paese.
0: Lo stai dicendo troppo. Pensa positivo.
1: Ok.
0: Il mio pensa positivo è caduto la linea. Andiamo sull'altra telefonata, va bene.
1: Dico niente, ragazzi.
0: Allora, magari avete conosciuto l'alba dei pazzi viventi solo oggi, funziona così, c'è colazione per te. Noi chiamiamo un bar, ma prima voi avete mandato un vocale dicendo quale bar vi piacerebbe, insomma, vi offrisse la colazione.
1: Ok.
0: E noi, insomma, in teoria dovremmo far ascoltare questo messaggio. Ma
1: andiamo a Cosenza.
0: Cosenza.
1: Ok,
0: Cosenza.
1: Il bar è il massimo. Pronto, buongiorno, il bar il massimo?
2: Sì, salve, buongiorno.
1: Ciao, siamo Melania e Beppe, RDS, la radio, ciao.
0: Ciao, sei in diretta, ti stiamo ascoltando in tutta Italia ed è un piacere entrare nel vostro bar.
1: Sì, ciao, il massimo?
0: Ah, di nuovo, cambiato.
1: Ciao.
0: Marco, richiama, ti prego, perché già, dai, su. Perché? Ma hanno cambiato, gli ha passato il telefono all'altro? Non ho capito.
1: No, probabilmente ha sentito la doppia voce. Sì, è sempre lui, era sempre lui. Sì, era sempre lui. Ragazzi, la faccia di Beppe è stupenda.
0: È rimasto malissimo.
1: È stupendo.
0: Ah, è vero, poi ci stanno scrivendo gli ascoltatori, ma la questione del caffè riscaldato si può o non si può? Porca miseria, abbiamo trascurato i messaggi.
1: Non si può quella roba lì, ragazzi. Non si può fare, adesso vi spiego anche il perché. Tanto mi sa che il massimo di Michele... di Michele e Massimiliano, ragazzi.
0: Niente?
1: No, adesso pensano che siamo
0: due. Spaventati?
1: Sì, probabilmente sì, a quest'ora dice chi mi chiama, chi non mi chiama. Beh, possiamo far così, allora lasciamo un caffè pagato lì, ok? Poi adesso proviamo a ricontattarli e vediamo come fare.
0: Vabbè, caffè riscaldato
1: Riscaldato non si fa, è una questione, come dicevi tu prima, di chimica probabilmente, perché le capacità organolettiche del caffè perdono appunto le proprie proprietà a elevate temperature, quindi questo è insomma il problema.
0: Vabbè.
1: Sì, ragazzi.
0: E io me ne vado.
1: No, aspetta, il compleanno, dove vai?
0: Capito, è andata male.
1: Risolviamo, Marco Bellavia. Allora, metti una canzone, vediamo come risolvere questa cosa qua. Dai, mettila.
3: L'alba dei pazzi viventi.
4: Dalle 5 alle 7 su RDS.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: serenamente Julie Bresch su RDS, l'alba dei pazzi viventi. E ragazzi, non ce l'abbiamo fatta, perché non tutte le torte escono col buco, nel senso che c'è belle escono col buco. Vabbè, il bello è anche quello, dai.
1: Sì, ma noi la prendiamo dai. Serenamente.
0: L'abbiamo
1: proprio.
0: Presa tanto serenamente, sportivamente, che abbiamo continuato a martellare di telefonate fin quando non ci hanno comunque risposto. Ragazzi, ma quel caffè lì, niente, ci tira sempre giù il telefono. Cosa sentivano? RDS tiravano giù il telefono.
1: Ci sta. A proposito di caffè riscaldato, se lasciato a lungo nella moca, il caffè a contatto con l'aria e il metallo si ossida, quindi fa male anche per quella roba lì, ragazzi.
0: Ma quindi fa male alla salute addirittura.
1: Sì. Tutta la vita che bevi il caffè riscaldato nella moca?
0: Da quando sono sposato.
1: Molto bene.
0: Mia moglie.
1: Ma quello è il matrimonio, non è il caffè. Auguri Beppe ancora.
0: Grazie Mel, ci sentiamo domani mattina. Grazie a Marco Bellavia. L'alba dei pazzi viventi torna domani alle 5 qui su RDS. Ciao.
1: Baci.
2: L'alba dei pazzi viventi
3: dalle 5 alle 7 su RDS.
1: Prima di andare via, ancora un salto, un saluto in redazione RDS. Buongiorno Guido De Santis.
4: E buon inizio settimana. Ciao
1: a te. Ciao le news.
4: Le elezioni in Svezia, l'opposizione di centro-sinistra di un solo seggio avanti nei confronti della coalizione di governo, in calo l'estrema destra. Ucraina, un drone russo ha colpito un treno merci vicino al confine con la Polonia senza fare vittime. Poco prima era partito un convoglio con l'ex premier britannico Johnson e consiglieri europei, fra cui un funzionario italiano. In Iraq, esplosioni a Sirik vicino allo stretto di Hormuz. Torna a parlare Sigfrido Ranucci, ospite della festa del Fatto Quotidiano. Dichiara di non aver mai avuto interessi negli affari di Walter Lavitola, ora in carcere a Rebibbia per l'attentato all'ex conduttore di Report. Emma Bonino, centinaia di persone alla Camera Ardente in Campidoglio per l'omaggio alla storica leader dei radicali. Domani funerali di Stato in forma laica. I mercati, apertura in calo a Tokyo, indice Nikkei meno 0,62%. Siamo allo sport, la Formula 1, Kimi Antonelli con la sua Mercedes vince anche a Madrid, allunga in vetta al mondiale a 81 punti di vantaggio su Russell, le Ferrari quarto, Leclerc fuori Hamilton. La MotoGP, il ducatista Marc Marquez trionfa a Misano, riacciuffa Martina al comando della classifica iridata, non finiscono la gara Bezzecchi e Bagnaia. Il calcio, la giornata di Serie A, 3-2 del Sassuolo alla Juventus con un finale di gara emozionante. Stesso risultato per il Lecce sul Monza, 1-0 del Napoli al Bologna in Serie B. La vittoria per il Mantova è finita 1-1 ad Avellino. Il tennis, Zverev si aggiudica lo US Open battendo in finale l'americano Shelton, 3-1 per il tedesco che conquista il suo secondo slam in carriera. L'europeo di pallavolo, terza vittoria di fila per l'Italia che a Modena ha superato la Slovacchia 3-1 conquistando gli ottavi di finale. Ora le previsioni del tempo con Trebi Meteo.
5: Clima piacevole in queste ore della giornata, valori minimi infatti intorno ai 18-20 gradi al nord, qualche grado in più invece sulle regioni meridionali. Temperature massime invece non oltre i 30 gradi da nord a sud. Il tutto in un contesto che sarà stabile e soleggiato, con ampie schiarite e solo un po' di instabilità da segnalare in Sicilia. Con questo è tutto, ma per saperne di più

0: Buongiorno a tutti!
1: Buongiorno amici!
2: Dai, che incomincia tutti i pazzi!
0: Ah, beh, abbiamo
2: Ciccio Pace, Rossellina! Inizia bene la mattina!
3: Con la freschezza inizia!
4: Ti ascolteremo a tutte le ore! Ciccio Rossella e Bazz!
1: Giordi
2: Porcelli, Ciccio Pazzo e Rosselli, ma nessuno ci dividerà tra la la la la.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, stamattina in versione biturbo, non biturbo, triturbo, sì. Con Bazz e Ciccio
1: e Rossellina è sul set.
0: Credo
1: una scena d'amore oggi, è una scena
0: oggi
1: di baci,
0: si bacia? Oggi limona?
1: Sì, può essere.
0: Allora tornerà trattando. No, che fai? La metti a noi la scena d'amore. Va bene, allora, non Kimi credo, Antonelli però. Ieri non fa più notizie, vince sempre.
1: Ha vinto di nuovo?
0: Ha vinto
1: quanti
0: di
1: sono?
0: Nuovo.
1: Quattro, quanti ne ha vinti?
0: Ma, non vorrei dire otto, mi sembra, io adesso sono abbastanza una capra in queste cose.
1: Però ha vinto.
0: E quello che è stato bello è stato gli USA Open, dove Zverev, che ha vinto, non si era reso conto che aveva vinto. Sai che fai l'ultimo punto?
1: Niente,
0: lui ha fatto l'ultimo punto e ha preso la palla. Stava andando a servizio
1: come quando Donnarumma non si era accorto,
0: esatto,
1: che aveva vinto gli europei.
0: Ti ricordi?
1: Sì, la stessa
0: beh,
1: cosa.
0: Tempo, ho sognato che andavamo in finale agli europei.
1: In che anno era? 2000?
0: No,
1: 72.
0: No, era vero. Mamma mia, mamma mia.
1: Vabbè, possiamo parlare di Kimi Antonelli, la Formula 1,
0: sì,
1: della Sassari Torres che ha vinto 3-2.
0: Bello,
1: basta,
0: bravi
1: che
0: loro.
1: Dove col calcio siamo a posto.
0: Stamattina ho sentito Silviete che mamma, io ero un favo. Sì, sincero.

0: ascoltaci quando facciamo gli scherzi. In questo caso si parla di regali. Il regalo mio più grande si intitola questo scherzo, perché a volte si dice basta il pensiero, ma non basta il pensiero.
1: No, non è vero, le dimensioni a volte fanno riempire l'occhio in maniera molto chiara, a volte riempiono anche la casa o il terrazzo. Quindi non è solo il valore, ma è anche la dimensione, cioè esatto. Fammi vedere com'è.
0: Oddio,
1: sto grande.
0: Ad oggi per tutti questi regali grandi nessuno è rimasto proprio contentissimo subito.
1: Bisogna essere sinceri, sì, quando arriva o quando sa che sta per arrivare è un po' spiazza.
0: Ma magari oggi è diverso, magari oggi invece ci sarà molta contentezza.
1: E ci sarà e apprezzerà. Sentiamo.
2: Ciao, sono Marta, il mio papà dice che non gli faccio mai regali e quindi voglio...

0: Pronto?
1: Salve, io sono praticamente sto arrivando a casa, forse è in via Pignolo lei, perché sto arrivando col terrario.
0: Col
1: terrario. Terrario, non gliel'ha detto sua figlia Marta che c'era un regalo per lei?
2: No.
1: Ah, c'è un regalo per lei e
0: ho capito.
1: Siamo sotto da lei. Lei è a casa, così glielo lasciamo.
0: Sì, ma io non sono a casa, Io non sono a casa.
1: Ah. E qui c'è un bel pitone reale per lei. Complimenti, perché è un esemplare. Ecco.
0: Ma non so, mia figlia non mi ha detto niente di questa cosa.
1: Perché,
0: ha detto provo a sentirla.
1: Perché era un regalo. Allora, lei la senta, io le dico che le ho portato comunque il frigo con topolini, lucerto, le cose, perché non abbiamo fatto mangiare per il trasporto. Perché viene da Ibiza, ha capito? Senta, allora noi tra poco ci vediamo sotto casa sua, perché stiamo arrivando.
0: No, io non sono a casa, non ci sono.
1: Ma dove lo lasciamo il
3: pito pito dov'è?
0: Ma cos'è il pito pito, scusi?
1: È un pitone reale che è anche adesso a
0: due. No, non voglio nessun pitone reale. Come io, no? Ma che pitone reale?
1: No, queste
0: che
1: sono cose che
0: scherzando.
1: Vi vedete con sua figlia, non me ne importa niente.
0: No, io non voglio niente di pitone reale.
2: Sì,
0: non voglio
1: allora la richiamo tra un po'. Senta la figlia, la figliola.
2: Sì.
0: Pronto?
4: Papà?
0: Marta, ascoltami, ma chi è la che sta che mi ha chiamato?
4: Chi ti ha chiamato?
0: Una che ha un pitone reale, sta arrivando lì a casa, che mi hai preso te, che mi hai regalato te.
4: Che avevo fatto un regalo per il tuo compleanno, ma è già arrivato.
2: Carino.
0: Ma che mi hai regalato un pitone vero reale? Ma dico, ma sei fuori di testa?
4: È una cosa esclusiva.
0: Ma che cazzo vuole?
2: Ma che cazzo
0: lo vuole? Ma non lo voglio, Marta, te lo tieni te. No, gli ho detto di non portarmelo, di non lasciarmi.
4: Ma dai, papà, è bellissimo. Poi è arrivato anche in anticipo.
0: Marta, non lo voglio, digli a questa qua riportarlo indietro, non lo voglio.
4: Ma lì è carino, si avvinghia,
0: sì,
4: poi non c'è problema.
0: Marta,
4: anche perché
0: non
4: io non, noi non abbiamo posto a casa, non è che posso portarlo a casa io poi
0: voglio.
4: Te l'ho regalato a te.
0: Io non lo voglio.
4: È bellissimo, è elegante, poi tutto colorato.
0: Questa qua. Tu puoi contattarla,
4: sì,
0: questa qua. No, non la chiamo, io cosa gli dico? Non sono a casa.
4: Facciamo così, le mando un messaggio, le dico di chiamarla.
0: Sì. Io non lo voglio, se no lo lascio andare.

0: fare il muscolo.
1: Glielo dici tu, io adesso devo andare, papà, scusa. Ciao papà.
0: Dai papà. Pronto?
2: Ah, pronto, senta, eccoci. Allora, siamo arrivati a via 3. Allora, cosa, quando scende, chi scende, come si fa, lo portiamo noi?
0: No, non c'è nessuno, le ho detto che lì non c'è nessuno. Ma io arrivo all'una passata.
2: Allora aspettiamo fino all'una, cosa dobbiamo fare? Lo lasciamo a qualcuno, ma sta scherzando.
3: Pitone.
2: C'è un pitone reale per strada in un terrario.
3: Non si può.
2: Deve mangiare, deve mangiare un ratto.
0: Ma io non lo voglio, cazzo, non lo voglio il pitone reale, figlia, ma vabbè.
2: Ma scusi, ma come
0: ma
2: si
0: fa? Scusi, mia figlia mi ha preso una cosa che mi interessa mia.
2: E cioè, ti ha fatto un regalo.
0: Lo riporti indietro.
2: È un regalo, tutto colorato.
0: Io non lo voglio questo, io non lo voglio quel regalo lì, non lo voglio.
2: Lei si alza al mattino, vede tanti colori di sto pitone
0: non
2: che sguscia.
0: Non me ne frega niente, non mi interessa, non me ne frega niente. Io quel regalo non lo posso portare indietro.
2: Allora facciamo così. Lei può venirlo a prendere a tutti i pazzi per RDS, perché Marta ti ha fatto uno scherzo. Dici che non ti fa mai regali.
1: Ciao papà.
0: Ma porco il pitone reale, sì. Allora, lasciamo perdere.
2: Vuoi dare un bacino a Pito Pito?
3: Dai un bacino a Pito Pito.
0: Sì, dai un bacino a Pito Pito, lo do.
2: Ciao.
0: Pace a tutti.
2: Ciao.
0: Pace a tutti. Ciao. Ciao.
4: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti Pazzi per RDS.
5: Salita del vuelo con destino a...

0: L'importante.
1: Una tristezza clamorosa.
0: Un po' di tristezza.
1: Diamo una botta invece di vita.
0: Cioè, da oggi sono tutti. Diamo una bella botta di vita, diciamo che tanto andate o non andate a scuola, fra circa 3 anni potrebbe essere che è finito il mondo. Che l'intelligenza artificiale ci ha terminato.
1: Già abbiamo rischiato un po' di tempo fa.
0: Questo è più grosso.
1: Che è successo?
0: Adesso non è l'ultimo di una lista che si sta diventando sempre più grossa di ricercatori di intelligenza artificiale che mollano. Perché si accorgono cosa sta succedendo.
1: Che sono troppo intelligenti le macchine.
0: Più che altro che sono un po' troppo autonome e stiamo rischiando un po' troppo. Questo Jacob Coxon è un ricercatore britannico di 27 anni che lavorava per Anthropic, che sono quelli di Claude. Che fra l'altro Claude, fra le intelligenze artificiali, quelle un po' più etiche.
1: E cosa ha fatto?
0: Si è licenziato perché ha visto esattamente cosa sta facendo, come stanno gestendo la questione. Ha detto: ragazzi, giovani, secondo
1: tre
0: me
1: anni.
0: Poco entro il 2030 può essere che succeda qualcosa.
1: La smetto la dieta, tanto non ha senso.
0: Sì, ormai fate. Allora, questo è un messaggio per tutti: fate rate, quelle mutui a 30 anni, comprate cose che
1: indebitatevi. Abbiate
0: ormai
1: serenità nell'indebitarvi.
0: Vi stiamo dando questa notizia solo per questo motivo qua.
1: Tanto poi

0: 19, amici e tutti pazzi per RDS, parlavamo di intelligenza artificiale,
1: sì,
0: adesso è arrivato,
1: ci hai fatto strizzare addosso.
0: È arrivato
1: ancora
0: il momento
1: di più nel fuori onda.
0: È arrivato il momento di mettere alla prova la nostra ignoranza reale, non quella dell'intelligenza artificiale, perché c'è la domanda impossibile.
1: C'è qualcosa che sapete soltanto voi, qualcosa che da tutta la vita voi sapete, una curiosità particolare? Beh, è arrivato il momento di sfidarci. Voi, noi abbiamo la possibilità di consultare degli smartphone,
0: l'intelligenza artificiale assassina,
1: c'è dei computer, sì, esatto, tutti i computer portati con tutta l'intelligenza artificiale. Beh, insomma, vogliamo sapere sulla domanda impossibile, una domanda che avete soltanto voi.
0: Sì, potete anche fare i fighi mentre fate,
1: sì,
0: la domanda,
1: bravo,
0: è concessa questa cosa, ve la potete tirare. Se avete un hobby particolare, fate un lavoro particolare, avete una domanda difficile magari da trovare al volo su internet,

0: al 388-22-388-22, prenotatevi, si vince una bella RDS Bangram.
1: Se hai uno smart speaker in casa,
2: usalo come una radio.
1: Usalo come una radio.
2: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi.
1: Per riempire la tua casa di musica.
3: 99, 99, non è possibile.
4: Tesoro, tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99, Puma.
4: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
6: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
7: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad. Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
8: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
9: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
10: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero. Can't touch
12: this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
13: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
15: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAG 15,81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.400.

0: La domanda impossibile.
1: La domanda impossibile. La domanda impossibile questa volta arriva da Napoli, da Giuseppe. Buongiorno Giuseppe.
2: Buongiorno.
3: Ciao ragazzi, grazie sempre per la compagnia che ci fate.
1: Ma grazie a te. Sei tifoso del Napoli?
3: Claro che sì.
1: Sei contento per questi tre punti che sono arrivati?
3: No, soddisfatto. Cioè, ieri a me è una soddisfazione, però diciamo che definirsi contenti per come sta andando.
1: Pensa che c'è chi non li ha presi, cioè nel senso c'è chi.
2: Magari Allegri ve lo tenete una decina d'anni, poi decidete, capito? Con calma.
3: Anche no.
1: Sei il procuratore di Allegri, ok. Senti, allora andiamo con la domanda. Vuoi dirci che lavoro fai? Vuoi non dirci che lavoro fai?
3: Preferisco dirlo dopo.
1: Preferisci dirlo dopo, per evitare
3: di darvi troppo indizi.
1: Va bene, certo.
2: Muy bien. Allora, andiamo con la domanda.
1: Prendiamo in mano i nostri smartphone.
3: Che cosa è il pistro?
1: Il pistro?
3: Sì, con la P di Palermo.
2: Il pistro è una parte del corpo?
1: No.
2: Mi fa male il pistro. Non lo so.
1: Allora,
2: è un pilastro senza.
1: Il pistro.
2: È un gergo militare?
1: Pistro?
3: Sì, più o meno.
2: È una roba
1: gergo
2: militare.
1: La naia?
2: Il pistro?
3: No.
1: È il vecchio.
2: È la burba, la recluta, la burba.
3: No.
1: Nel corpo degli artiglieri e poi si è fermato.
3: Esatto. Però ho vinto, posso dirlo ora.
1: Aspetta un secondo, un attimo.
2: Che cos'è?
3: Allora, io sono un ufficiale dell'esercito e come specialità.
1: E noi ci mettiamo sull'attenti.
2: Artigliere, allora. Ok.
3: Okay. Il pistro praticamente è la parte in pomello che lega la funicella alla maniglia
2: del
3: cannone per far partire la granata. Esatto.
2: Ah, ok. Della granata.
3: In gergo utilizziamo il termine pistro anche per i militari giovani, però
1: quello è il senso metaforico, però in realtà c'è un senso concreto. Che allora hai detto che cos'è là il pomello?
3: È la parte in pomello di legno. Che si collega alla funicella per tirare la granata.
1: Uno l'ha saltato, io ho fatto un pezzo di coscienza, per cui siamo.
2: Quindi senti pistro, vammi a prendere il caffè.
1: È bello così questo, no?
3: Va bene, ragazzi.
1: No, è così,
2: no? Dicevo a te, dico che si dice a una recluta
3: per
2: trattarla un po'.
1: Ti sei immedesimato.
3: Sì, portami un cornetto, ecco. Il bastone per il pranzo.
1: Ho capito. Mi raccomando, poco nonnismo, perché si lavora in collaborazione ormai.
3: Non esiste il nonnismo, sono volontà di divertimento.
1: Meno male, assolutamente, con tutti.
2: Vabbè, quindi stai attento ai pistri. Cosa possiamo dire?
3: Ragazzi, io vi ringrazio anche perché voi mi avete salutato qualche anno fa, io ero in libero in missione e voi mi avete salutato.
1: Io
3: mandai un messaggio e voi mi avete fatto un saluto in diretta, quindi vi ringrazio sempre. Vi seguo tutte le mattine.
1: Speriamo che le missioni siano sempre meno.

0: vuol dire che c'è sempre più tranquillità nel mondo.
1: Esatto.
0: Va bene, un abbraccio.
1: Noi dovremmo fare una con l'intelligenza artificiale, speriamo, perché
2: contro l'intelligenza artificiale.
0: Va bene, ragazzi, ti abbracciamo. Grazie, Giuseppe.

0: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz. È bellissimo trasmettere. Allora, Rossella non c'è perché sta facendo un altro lavoro. Buzz, sì. In realtà saranno una dimostrazione di forza incredibile. Quanto hai dormito, Buzz?
1: Ma 2 ore e mezza piene, però, allora, forse 3.
0: Io direi 38822. 38822. Vogliamo raccontare le più grosse ronfe che vi siete fatte? Vogliamo fare invidia a Buzz?
1: Perché ieri sera avevo uno spettacolo a Borgaretto di Beinasco vicino a Torino, fatto di saluto, bellissimo spettacolo.
0: Bellissimo.
1: Però di notte sono rientrato
0: per
1: poter essere qua
0: a Milano, sono andato in macchina.
1: Freschissimo, in macchina, guidato io.
0: Notte. Che ora sei arrivato?
1: Ma alle 2 più o meno.
0: Due, stamattina.
1: Non sono riuscito a dormire subito.
0: Certo, stamattina alle 6 la sveglia è suonata.
1: Bene.
0: Ok, quindi hai dormito 2 ore e mezza, giusto?
1: 2 ore e mezza, 3.
0: Invece ieri sera io sono andato a dormire, penso intorno alle 9:30.
1: Alle 9:30?
0: Stamattina mi sono svegliato. Vogliamo raccontare per favore le ronfe più grosse che vi siete fatti nella storia? Sì?
1: La più bella ultima mia è stata il primo giorno di vacanza che sono arrivato cotto al mare, eccetera. Sì. Mi sono fatto una bottiglia di vermentino, gli spaghetti. Sì. Record mondiale, penso. Sì. Ho dormito 2 ore e 40 sotto l'ombrellone, di fila.
0: Davvero?
1: 2 ore e 40.
0: Allora,
1: bellissimo.
0: Diamo per favore notizia dei record, sia in positivo che in negativo, sia per fare invidia a Buzz, sia come solidarietà a Buzz per aver dormito così tanto poco, ok? Noi siamo qua. 38822, 38822. Buzz, vuoi fare un pisolino nel frattempo?
1: Frattempo va a dormire. Svegliami quando sono arrivati i messaggi.
0: Va bene, saremo noi. Vai.
2: Sui mezzi pubblici, sul divano. Mentre cucini o fai sport, noi siamo sempre con te.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
4: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare.

0: dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
1: Ma sarà come da tradizione?
2: Meglio andare ad assaggiare.
3: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Voce generata in AI.
7: Col nuovo Kia Sportage Trifuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario e promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
8: Kia. Movement that inspires.
9: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
10: Yeah, uno c'è!
11: Ah, ho bevuto! O c'è qualcuno?
10: Piacere! Calciolone!
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
10: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
12: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
14: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
13: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: 9, amici e tutti pazzi per RDS. Senti che bella voce squillante che io, nonostante abbia dormito 3 ore stanotte.
1: È vero, squilla la voce, ma squillano soprattutto i messaggi, perché arrivano o per fare invidia a Buzz, che magari delle grandi ronfate, o per solidarietà con dei record di forza.
0: E io ricordo il primo impatto che ho avuto quando ho fatto l'animatore il primo anno, che non si dorme, non si dormiva. Mi ricordo che, a Ferragosto, dopo tipo 2 spettacoli diurni, 3 giorni che non dormiva, non riuscivano a svegliarmi a schiaffi.
1: Ero addormentato. Era la vigilia di Natale.
0: Ero addormentato su un muretto a secco. Come ero comodo.
1: Sentiamo, vai.
2: Buongiorno RDS, un saluto a tutti.
1: Sì, ciao. E
2: io la più grande ronfata l'ho fatta a giugno. Sì. C'era il concerto di Vasco Rossi.
1: Sì.
2: Siamo usciti dalla

0: pomeriggio, sì, fino alle 6:30 della mattina dopo.
1: Direi di sì.
0: Praticamente buono, ero morto.
1: Direi che ero, non...
0: poi mi hanno detto i dottori che è una miscela atomica.
1: Cioè, atomica,
0: non si, fa, si può prendere.
1: Si fa la dormita lunga, lunga, lunga.
2: Dormilonga.
3: Sì. Buongiorno ragazzi. Allora, record in negativo. Mio fratello, colloquio di lavoro, era il periodo in cui voleva cambiare lavoro, quindi sì, faceva vari colloqui in giro. E praticamente ha dormito un'ora.
1: Un'ora.
3: E buono, quando un'ora. Poi è atterrato a Roma, è venuto a pranzo da me. Lui vive a Milano, io vivo a Roma.
1: Sì.
3: E, tornando dal pranzo, si è addormentato mentre camminavamo per strada.
2: Camminando, cioè, buono, sì.
3: È andato a sbattere contro una macchina perché si è addormentato. Prego, in positivo, io ho dormito tranquillamente 14 ore e mezza.
1: Che bellezza. Ritorno di una serata. Ti saluto, mio amico Marco Biondi. Mi ha detto che mi sono addormentato dura mentre eravamo in viaggio, e lui guidava mentre facevo una domanda, cioè
2: sì,
1: ho fatto un pezzo di domande e poi boom.
2: Un'altra cosa che mi piace molto, perché devo essere portato per le droghe pesanti, mi piace molto dopo, durante gli interventi, quelle anestesie piccole che ti fanno, tipo di mezz'ora, ti svegli riposa. Io mi sveglio riposatissimo, devo essere portato,
1: deve essere per quello. Vai, sentiamo.
2: Li abbiamo in linea, pronto?
4: Buongiorno, sono Nasi da Fermignano, provincia di Pesaro Urbino.
1: Buongiorno cara, raccontaci.
4: Allora, la più grande ronfata, penso che sia tra le imbattibili.
2: Sì?
4: Ho dormito da Roma a New York, ma proprio consecutivo, senza
1: viaggio.
2: 7 ore.
4: Una volta arrivata a New York, 17 ore di scalo, dici esci, vado a vedere qualcosa. No, ho dormito sulla sedia per 17 ore.
2: Ma come per 17 ore?
1: In aeroporto.
4: In aeroporto, mi sono svegliata di fianco al cinese.
1: Scusa, facciamo la somma.
2: 24.
1: 7 prima. Più 17, giusto?
2: 24
1: di fila. Siamo già a 24. Poi?
4: Partiti per andare in Giamaica, quindi altre dovrebbero essere 5 ore. Ho dormito anche per quel volo.
1: Un altro riposino.
2: Ma senza additivi?
4: Esatto.
1: No, favoloso.
4: Senza, sì, completamente sana, senza essere stordita.
1: Neanche Rossella riesce a essere una compagna di viaggio così forte, insomma. Notevole, buono questo.
2: Ma come mai? Ma è un po' un superpotere che chiudi gli occhi e ti addormenti subito?
4: Sì, peraltro io soffro il mal d'aereo, ma appena mi metto a sedere mi addormento, qualsiasi sia il tragitto.
1: E questa è una grande invidia. Guarda, mentre mangiavo la pasta a cena sono caduto a terra con tutti i piatti e addormito.
2: Allora, però sto provando e funziona. Un metodo per addormentarsi ovunque.
1: Qual è quello dei Marines in...
2: No, non quello dei Marines che devi contare. No, devi pensare a delle cose che non abbiano un collegamento, tipo pensi a coniglio, pasta asciutta, esercito, nel tuo cervello pensi cose che non abbiano un collegamento, tipo spegni il cervello.
1: Per me sarebbe
2: minuti.
1: Sì, coniglio mangio, pasta asciutta mangio, esercito la quantità, di
2: no, però pare che spenga il cervello.
1: Davvero?
2: Ti distrai, non pensi e ti addormenti.
1: Abbiamo la nuova idea. Ok,
2: fai così tu, no? Tu proprio chiudi gli occhi e vai.
4: Chiudo gli occhi e vado, sì.
1: Beh,
4: una volta in un altro volo molto più corto, mi sono addormentata, si è ribaltata tutta la borsa, quindi portafoglio, telefono, tutto
2: non
4: il spazio
2: te ne sei
4: per l'aereo.
2: Niente.
4: Per fortuna i compagni di viaggio sono stati gentilissimi, hanno raccolto tutto.
1: Certo, se si fosse ribaltato l'aereo te ne saresti rese conto.
2: Ma non lo so,
4: Ma sì, ma il volo della Giamaica è stato pieno di turbolenze, gente che vomitata. Una volta che siamo atterrati, il capitano fa i complimenti a tutti, io apro gli occhi in quel momento.
1: Sei
4: stata bravissima, grazie.
1: Grazie. Ho fatto uno sforzo clamoroso. Grazie Nesli.
2: Ciao Nesli.
1: Buona dormita.
5: Ciao.
6: Ho messo i calzini sbagliati, ma tanto papà non se ne è accorto. Papi, alza la radio.

0: 7:57, amici e tutti pazzi per RDS, andiamo di corsa da Guido De Santis che è prontissimo. Lui ha dormito 14 ore.
1: Lui sì, lui sì.
0: Lo vedo
1: sì.
0: Bello riposato.
1: Tu vuoi fare una pellichella? Oh no.
0: Io mi addormento, ci vediamo nella seconda ora.
1: Ascolta le notizie che sono importanti. Tra poco torniamo in diretta con tutti i pazzi per RDS. Prego. Ed eccoci con Guido De Santis, buongiorno amico nostro.
2: Ciao, buona giornata Ciccio a tutti e voi, a tutti voi.
1: Andiamo con le notizie, grazie Guido.
2: I prezzi del petrolio sono saliti di oltre $3 all'apertura delle contrattazioni sulla scia delle crescenti preoccupazioni relative alle forniture. I futures del greggio Brent si attestano a $107.35 al barile. I risultati delle elezioni nazionali svedesi e leggero vantaggio per l'opposizione di centro-sinistra sul governo uscente. I socialdemocratici guidati da Magdalena Andersson dovrebbero conquistare 176 seggi nel Parlamento, il Riksdag, uno in più rispetto alla coalizione del premier uscente Kristersson, in calo l'estrema destra. Ucraina, il drone russo che ha colpito un treno merci vicino al confine con la Polonia. Poco prima era partito un convoglio con l'ex premier britannico Johnson e consiglieri europei, fra cui un funzionario italiano. Mosca afferma di aver bersagliato un convoglio con armi. Dai big alla politica, investirà il mondo il dibattito sull'intelligenza artificiale partito negli Stati Uniti. Sentiamo Gianluca Teodori.
3: Sviluppo troppo veloce, esponenziale. 1, poi 2, poi 4, poi 8, 16, 32. L'intelligenza artificiale rischia di correre senza controllo. E la sicurezza è il timore più grande per Dario Amodei, il primo punto di un dibattito aperto dall'allarme del capo di Anthropic in un'intervista a CBS News. In 6 mesi, ha detto, uno sciame di agenti potrebbe prendere il controllo di Internet. Non bloccare tutto, ma rallentare, l'ipotesi del manager italo-americano. Sulla prevenzione dei rischi è arrivata la sponda di altri giganti, da Elon Musk di SpaceX a Sam Altman di OpenAI. Ci sono 3 piani per intervenire, secondo Amodei, quello dei valutatori interni e un coordinamento democratico e globale.
2: Il grave incidente nautico a Venezia, morto un 25enne, si cerca in mare la moglie di 26 anni, il loro barchino si è scontrato con un taxi in laguna. Ultima ora dalla Sicilia e di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'avvertenza ex Silva, i lavoratori delle imprese appaltatrici dell'indotto in assemblea questa mattina molto presto contro i licenziamenti. Lo sport, il calcio, un gol dell'ex Azic nel recupero decreta la sconfitta 3-2 della Juventus sul terreno del Sassuolo, stesso risultato del Lecce sul Monza di misura il Napoli sul Bologna. Patente ritirata al giocatore del Cagliari Daniel Maldini, l'attaccante figlio d'arte, risultato positivo all'alcol test dopo un incidente stradale all'alba della domenica a Milano. Europeo di pallavolo, terza vittoria di fila per l'Italia che a Modena ha superato la Slovacchia 3-1, ha conquistato gli ottavi di finale. Questa è RDS.

0: seconda ora, buongiorno a tutti di nuovo, Valz e Ciccio. Allora vogliamo fare per favore gli auguri.
1: Oh, gli auguri a Beppe.
0: Beppe De Marco, tanti auguri.
1: Che ci
0: Beppe.
1: Siamo dimenticati. Io sono giustificato perché ho dormito poco.
0: Sì, no,
1: Ciccio
0: io
1: l'ho fatto apposta.
0: Io l'ho fatto apposta, ho detto prima no, dai, prima no, sto scherzando. Ciao. Beppe, tanti tanti auguri. 18 anni sono importantissimi.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Importantissimi,
1: adesso.
0: Importantissimi, Beppe.
1: Non li dimostra. Rossellina stamattina non c'è perché sta girando una scena d'amore, credo,
0: sì.
1: Quanto sappiamo. Sta limonando forte sul
0: da
1: set.
0: Da ieri pomeriggio sta limonando.
1: Sì.
0: Oh! Continua a rifarla. Oh! Non è venuta molto bene. Invece i bimbi ci sono. Tanti vanno a scuola perché oggi tutti
1: in tante scuole. Ma la mia amica Anna Maria
0: ponte,
1: ha detto, non tutti, la mia amica Anna Maria che fa la maestra mi ha detto che loro
0: quando?
1: Iniziano il 16
0: di ottobre.
1: Sì, di novembre.
0: Ok.
2: Ciao RDS.
0: Ciao amore.
2: Oggi sono troppo contenta perché sarà il mio primo giorno di scuola media.
0: Mamma mia,
2: ciao,
0: che emozione.
2: RDS, è bellissima la vostra nuova sigla.
0: Amore.
2: Io sono Anna
3: e io Margherita.
1: Ciao,
2: ciao a tutti pazzi. Sono molto stanca, io non vorrei andare a scuola. Non ci devo andare.
0: No, ma c'è il ponte. Domani inizia il ponte. Ragazzi, ponte fino al 4 di ottobre, che è poi patrono d'Italia, San Francesco.
1: Basta, ciao, poi abbiamo fatto.
0: Poi dopo ci sono.

0: Alle 8.07 è il momento della verifica. Allora, ci sono due personaggi nel rapporto con la spazzatura, con la monnezza, in sé è monnezza. O quello molto pignolo, o quello invece estremamente estremamente poco quello che se ne frega.
1: E poi ci sono anche quelli che sono un po' indecisi, si preoccupano, ma avrò fatto giusto, non avrò fatto giusto.
0: Certo.
1: Chissà
0: come...
1: Magari vai in Sardegna, magari vai in un bed and breakfast,
0: certo.
1: Non sei sicuro di aver buttato le cose.
0: È quello che succede adesso.
1: Zan.
0: Andiamo a Zanzan. Vai, sei Simon Netta.
2: Si è Simon Netta. Simon Netta. Si è Simon Netta. Nessun cassonetto. È al sicuro.
3: Ciao, sono Michelangelo e insieme al mio amico Stefano vogliamo fare lo scherzo Si è Simon Netta al nostro amico Alessio. Vai, Buzz, pensaci tu.
0: Eccoci.
3: Pronto?
4: Buongiorno, salve, controllo differenziata del comune di Sant'Eloro.
3: Buongiorno, mi dica.
4: Allora, purtroppo abbiamo delle multe da spedire per degli errori che sono stati fatti con la differenziata.
3: Sì, che errori? Ho seguito le istruzioni del paramedicato.
4: Allora, qua abbiamo un giorno abbiamo trovato della carbonella nel sacco dell'indifferenziata.
3: Io sinceramente non mi ricordo dove è stata lasciata, ma comunque mi ha detto che ci pensava la signora di
4: però intanto per questa cosa ne dobbiamo mandare una multa.
3: Di quanto è l'importo?
4: Allora, per questa della carbonella sono 726 euro.
3: 726 euro?
4: Sì. Però purtroppo invece la multa, quella più salata, è per inquinamento atmosferico, perché ha buttato dell'immondizia privata del B&B qui nei cassonetti della spiaggia di Comino.
3: Scusi, ma che immondizia hanno buttato?
4: Queste sono immondizia vostra che avevate nel B&B e l'avete buttata alla spiaggia di Comino.
3: Questo non è vero.
4: No, questo è vero, sì, perché noi abbiamo le telecamere.
3: Che cosa abbiamo buttato gli al bar.
4: Nel video si vede chiaramente questo signore che ha un materassino blu in mano che lo appoggia e butta dell'immondizia nel cestino.
0: Cioè, il materassino?
3: Ma per carità, ma non... cioè, noi abbiamo buttato...
4: Sta negando l'evidenza. Scusi, abbiamo il video, sta negando l'evidenza.
3: Non sto negando l'evidenza, però sto dicendo che io non so gli altri due amici che erano con me se hanno buttato qualche busta di casa.
4: No, qui sta accusando i suoi amici.
3: No, io non sto accusando i miei amici, io sto dicendo quello che ho fatto io.
4: Noi nel video chiaramente c'è un ragazzo e un materassino blu in mano che ha appoggiato il materassino e ha buttato questo per 3 giorni di fila, fra l'altro, non un giorno solo.
3: Guardi, 3 giorni di fila? Ma non è possibile, noi abbiamo... i cestini lì di Capocomino sicuramente li abbiamo utilizzati, ma per smaltire...
4: Allora me lo sta mettendo che ha usato i cestini di Capocomino. Ma lei a casa sua fa così, scusi?
3: No, se mi fa parlare. Abbiamo smaltito, io mi ricordo...
4: Allora avete smaltito, lo sta mettendo.
3: Vabbè, ma lei sta registrando per avere poi l'ammissione, cioè se non mi fa finire...
4: Parlando, l'ha messo lei, scusi, l'ha detto lei che lei ha buttato nel cestino.
3: No, io non ho messo nulla,
4: l'ha messo,
3: come
4: scusi.
3: Devo formulare la frase? Sto tentando di dire che abbiamo utilizzato i cestini lì per quello che è stato, non so, puntato al bar, un bollo di un panino, cioè era vietato utilizzarli.
4: Sono buste di casa quelle, si vede dal video, quello col materassino.
3: Ma
4: è la doppia ammissione, lo vedi che lo sta mettendo. La telefonata è registrata, io glielo sto dicendo, questa è una missione che sta facendo.
3: Ma non so che lei vuole arrivare a quello, lo so che la telefonata è registrata.
4: Esattamente.
3: Sto dicendo, quindi, lei mi sta dicendo
4: perché
3: che
4: voi turisti che venite in Sardegna e fate i porci comodi vostri e ci sporcate le spiagge.
3: Ma sono 3 volte che vengo in Sardegna, ma che vi sporchiamo?
4: Ogni volta si comporta così, scusi.
3: Ma che cosa? Ma io non pago nessuna multa. Arrivederci, buona giornata.
4: Allora.
5: Appena attacca il telefono la nostra vittima manda subito un messaggio sulla chat di gruppo. Ascoltiamo.
6: Oh raga, buongiorno. Mi è arrivata una chiamata da un sardo di giù. Mi fa: siete stati in Sardegna, allora ci stanno un po' di problemi con la raccolta differenziata. E vabbè, questo si impunta, fa: no, adesso per questa cosa qui però c'è una multa, e chiedo quanto sarebbe, per curiosità, sta multa che io non intendo pagare. Ha fatto: no, per questa qui sono 750 euro. Però la cosa più grave è che voi siete stati nella spiaggia di Capocomino, giusto? E faccio sì. No, perché dalle telecamere si vede un ragazzo che ha chiaramente smaltito dentro una busta nei cassonetti che stavano in spiaggia dei rifiuti di casa. Regà, noi questa cosa poi non l'abbiamo fatta, giusto? Poi, cioè, questo voleva un'ammissione. Io mo scrivo subito a quella di casa, sento un attimino com'è sta situazione. Cioè, se per la carbonella 750 euro, per quell'altro che c'è sta? Arresto e processo per direttissimo.
1: Adesso fra poco sentiamo gli amici, perché adesso
0: sentiamo
1: gli amici chiameranno,
0: gli amici, dove tra l'altro ci sono più di un complice, giusto?
1: Sì, sì, sì,
0: ok, tra pochissimo.

0: lasciato questo ragazzo povero, l'abbiamo accusato di aver buttato immondizia di casa sulla spiaggia.
1: È abbastanza in botta, non solo ha litigato con la persona che viene a chiedere i soldi, ma addirittura ha mandato un messaggio
0: nella chat con gli amici. Adesso lo chiamano gli amici.
1: Certo, qua i soldi ci sono.
2: Pronto? Oh Ale, ma senti una cosa, ma qua mi hanno chiamato certi, mi hanno detto de du multe.
3: Allora, okay.
2: Ma che sei indicato quando me ne sono andato?
3: Gli ho attaccato in faccia.
2: Ho capito, questo mi ha parlato 7,26, va bene, la carbonella avete buttato in indifferenziata. L'altra mi ha detto 3.000 euro perché stavate in spiaggia, Capo Comino, dice un ragazzo col materassino blu, si è visto che sta vicino ai secchi e butta nell'indifferenziata in spiaggia.
3: Sì, allora,
2: è stato.
3: Aspetta, fammi parlare.
2: Questa a parlare di 4.000 euro,
3: Ho capito, ma.
2: L'ho pure chiesto, ho detto, ma che te conviene questa cosa? Mia mamma ha detto.
1: Bravissimo.
3: Allora, questo qui mi ha chiamato e lui non mi faceva finire la frase, ecco. Perché palesemente stava registrando perché voleva una missione. Infatti, ecco. Io, come dicevo, abbiamo smaltito a Capo Comino. Ah, quindi sta ammettendo. Ho fatto no, io non sto ammettendo nulla.
2: Certo. Ho capito, fatto, ma per, no, questo,
3: aspetta.
2: Ha pure a me, ma ritracciato.
3: Aspetta.
2: Traccia pure Michelangelo.
3: Aspetta, io ho fatto se lei continua così, a me mi costringe a mettere giù la chiamata perché io devo capire come mi devo comportare, perché lei mi sta presente registrando. Io ho fatto, noi abbiamo smaltito a Capo Comino i rifiuti che si sono formati nella giornata, quindi l'involucro del panino, la lattina, non
2: capito,
3: so,
2: perché il panino, ma come glielo dimostriamo quelli da giornata o quelli da giornata?
0: Lo sta mettendo, lo vede che lo sta mettendo. Prima mi chiude il telefono in faccia, ero al telefono con il signor Stefano, lo vede che lo sta mettendo di nuovo. Che voi continentali siete tutti così, venite in Sardegna e dovete rovinarci la nostra isola.
3: Io le ho chiuso il telefono in faccia perché lei non mi fa parlare.
0: E non la faccio parlare perché lei si comporta in questa maniera.
3: Ma mi scusi, ma mi parla di 4.000 euro di multa, mi dice che lei mi sta registrando perché vuole una missione. Ma io, ma che cosa devo fare?
0: Ma l'ha già fatta la missione, la multa è già partita, la missione l'ha già fatta. Ed è partito anche lo scherzo in diretta a tutti i pazzi per RDS. Michelangelo e Stefano, ti hanno fatto uno scherzo, sei in diretta alla radio.
3: Ho chiesto la cappella di casa, non ci credo.
0: Ma tu ti comporti così a casa tua?
2: Grande!
4: Guarda la carbonella però, una domo paga abbracciata.
0: Vuoi dire qualcosa a Michelangelo e a Stefano?
2: Che sono due teste di casa.
0: Ciao ragazzi!
5: Ciao.

0: finiamo, punto e basta.
1: 8:22, amici e tutti pazzi, per RDS parliamo di fiori d'arancio.
2: Sì.
1: Si sposa Hilary Blasi con Basta Müller e sarà un matrimonio, questo è un secondo matrimonio.
2: Sì, però
1: un po' più, sì, un po' cambiato, solo 50
2: invitati, esatto, nozze blindate a Ravello, posto strepitoso. L'altra volta era stata una festa popolare cittadina, no? Ti ricordi? Tu,
1: insomma, nazionale, tanti... forse.
2: Sì, esatto, con diretta, no? Ti ricordi? C'è stato
1: e proprio di questo vogliamo parlare, non solo dei matrimoni, ma nelle seconde occasioni. Quindi quando
2: il copione
1: vi...
2: cambia.
1: Esatto, quando vi rimettete con qualcuno dopo anni.
2: Perché dici seconde occasioni? Perché non solo matrimoni, c'è anche fidanzamenti.
1: Esatto,
2: anche...
1: magari eravate fidanzati da tanto tempo con uno e non andavano bene determinate cose, ripartite tabula rasa, questa volta non mi componterò così,
2: cambiate totalmente o no? Bella sta cosa. Allora,
1: e poi ci ricascate peggio di prima magari.
2: Nella seconda formazione il copione è cambiato, cambia, ok, come vi siete, mai più uno scoglio, manca
1: mai più
2: per esempio i scogli abbiamo già dato, insomma.
1: Avete fatto gli zerbini nella prima versione di voi stessi, in questo caso dite non lo farò più ed è ancora peggio invece adesso.
2: Ok, la seconda, considerato che buona la prima non è stata,
1: esatto.
2: La seconda, cambiato il copione o è rimasto sempre lo stesso copione?
1: Siete riusciti a uscire dal pantano al 388-22 raccontatecelo con messaggi vocali.
2: O vi siete ripantanati, ok?
3: Guarda e ascolta RDS Social TV al 265 del digitale terrestre.
4: E con la nostra app per iOS.

0: Suzuki e Vitara. 4x4 All Grip.
1: Dual Motor. Dual Desire.
0: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Spesa gourmet online? Lo fai da Conad. Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Imprenditori, ditemi la verità. Quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto, non si discute.
4: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
5: d'ora in poi lascerò.
6: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
7: 99, Puma, microtasso.
8: Tutto ok?
7: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38. Rata finale 12.122 euro.
9: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
11: Sì.
12: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
14: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
15: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: 5 amici e tutti pazzi per RDS, parliamo di seconde chances.
1: Sì, seconda. Allora, buona la prima, non tanto, non buona la prima, la seconda volta com'è andata? Perché siamo partiti dalla notizia relativa a Hilary Blasi, a cui auguriamo ovviamente ogni
0: certo.
1: bene. Però il matrimonio.

0: organizzato è totalmente
1: sì, non ha mica 6.000 invitati, una cinquantina. Per scelta probabilmente, e uno quando magari riaffronta una nuova avventura amorosa dice no, tabula rasa, adesso questa volta mi comporto in un'altra maniera, perché non
0: che succede? Cambio copione o mantengo gli stessi punti di riferimento? Partiamo.
2: Ciao, io lo dico da ospite, anzi da testimone, non puoi pretendere che al secondo matrimonio a distanza di 5, poco più anni, rifacciamo lo stesso enorme regalo, l'addio al nobilato, e le damigelle, e i vestiti, e poi siamo tutti confini, quindi i vestiti coordinati, e tutto. No, abbiamo già speso un sacco di soldi per il primo, abbiamo fatto un sacco di nobilato al primo. Siamo delle banche.
1: Andiamo a prendere un kebab.
0: Ed è il testimone questo. Cioè,
1: andiamo a prendere un kebab a posto così.
3: La prima volta. Le mutande a un uomo da qui in avanti le lavo solo se quell'uomo è mio figlio.
1: Ecco qua.
0: Allora, siamo partiti un po' col baricetto in avanti, siamo sinceri. Bisogna riequilibrare il tutto.
1: Gaetano!
0: Gaetano, aiutaci, facci trionfare l'amore!
4: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto.
0: Grazie. Ciao. Gaetano, senti, al di là di questa
4: buona la prima, direi.
0: Buona la prima, no, quello che ci ha stupito, quanti erano gli invitati?
4: Allora, eravamo 640 invitati.
0: Aspetta, Gaetano, ci credo che buona la prima, perché adesso perdonaci,
1: come
0: non 640? È
1: 640.
0: Aspetta, io non conosco
4: 640 invitati, qualcuno si è pure offeso perché non l'ho invitato, fuori. Allora, sì,
1: ricordiamo però che 640 invitati, uno dice fai una festa così tanto, l'importante è che l'ammontare delle buste superi l'ammontare delle spese.
4: No, è così.
0: Gaetano, perdonaci. Sì. No, aspetta, scusa. Ma ci dici all'incirca chi sono i 600? Allora, al di là dei parenti, dove sei andato a pescare 640 persone?
4: In tutta onestà io ho una famiglia molto grande.
1: Ho capito, ma
4: e poi c'ho tanti amici,
0: Ma tipo sei arrivato a chi? Cioè, dove, qual è il grado più lontano di vicinanza? Cioè,
1: c'è la zia d'America,
4: gli amici, da noi poi io abito in un piccolo paese della Basilicata, è dove si usa che inviti diciamo i paesani.
1: Il paese,
4: tutti un po' tutti, però giustamente che ci conosciamo tutti e quindi diciamo tutti familiari e tutti amici, e qualcuno purtroppo è rimasto fuori.
0: È rimasto fuori, aspetta Gaetano, perché Baz ti vuole fare, fagliela tu quella domanda, quanto
1: come siamo andati in positivo con le buste, sì.
4: No, positivi. Allora, c'è una piccola storia. Prima di sposarci, mia moglie c'ha un suo parente che è uno chef stellato, diciamo, solo che lui è uno chef, il figlio è un grande soggettone. Allora dice Marianna, ma come fai 600 invitati? Pensa 40. Che devi dare 600 mani, 600 tavoli, come fai? Vai il figlio, papà, però la sera quando apri 600 buste.
1: Certo,
4: le buste le
0: hai fatto
4: bene,
0: una sottoscrizione, tu non hai fatto un matrimonio.
1: Belle farcite queste buste.
4: Sì.
0: Gaetano Ton, hai fatto. Hai recuperato soldi. Va bene, Gaetano, saluto.
4: Lo rifarei sempre con mia moglie Marianna.
0: Ma ci credo,
4: quest'anno 10 anni, sono contentissimo.
0: E facciamo la festa da un milione di persone.
1: L'ultima domanda, ma hai fatto le partecipazioni o direttamente il sindaco l'ha detto al consiglio comunale?
0: No, o il parroco alla chiesa?
4: Partecipazioni per quelli lontani, e poi da noi si usa che va una persona a casa, uno per
0: di
4: uno.
0: 640 famiglie.
1: E già raccoglie qualcosa.
4: Sì.
0: Grazie Gaetano. Un abbraccio.
4: Siete simpaticissimi, vi ascolto tutti i giorni.
0: Anche tu, 640, ricordati, 640. Ciao.
4: Grazie, ciao.
5: Ho messo i calzini sbagliati, ma tanto papà non se n'è accorto. Papi!

0: Ancora sconvolto dai 640 persone invitate. Qualcuno ha detto io 640 non ce l'ho di amici neanche su Facebook, ce l'ho.
1: Quante cozze gratinate avranno preparato.
0: Ma adesso attenzione, un nuovo gioco, il nome è L'ora di recupero.
1: Oggi molta gente torna a scuola, si rientra oggi il 14 di settembre, ma pensavate di averla scampata, capito? E invece no, vi interroghiamo noi oggi.
0: Allora ci sono delle domande di cultura generale, o meglio, sono le domande che vengono poi fatte secondo le materie durante la scuola, quindi ci può essere italiano, matematica, geografia, storia, ok?
1: Sta già venendo il prurito.
0: Vi dovete prenotare, tra l'altro per prenotare mandate il vostro messaggio 38822 38822, ma soprattutto attenzione perché al momento della risposta se uno sbaglia
1: appunto dalla c'è la fangata anche questo gioco,
0: ok?
1: Mi raccomando, prenotatevi, si vince una bella RDS bag, intanto ripassate 38822 38822. L'ora di
2: recupero. Bella questa, che canzone era?
3: 100% grandi successi RDS.
2: Scarica o aggiorna la nostra app e trova nella sezione Che canzone era quel brano che ti ha dato gioia, carica e ti ha emozionato.
4: Ovviamente un grande successo RDS.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online.
10: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
11: Però dai, bravo anche lo speaker.
12: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
13: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galgusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galgusera, tanti modi di volersi bene.
14: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash.

0: Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti. Tutti per
1: Orocash. Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione. IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Lunedì 14 settembre, giornata di back to school, arriva il momento di scoprire che tempo farà grazie ai nostri amici di 3B Meteo.
6: Clima piacevole in queste ore della giornata, valori minimi infatti intorno ai 18-20 gradi al nord, qualche grado in più invece sulle regioni meridionali. Temperature massime invece non oltre i 30 gradi da nord a sud. Il tutto in un contesto che sarà stabile e soleggiato con ampie schiarite e solo un po' di instabilità da segnalare in Sicilia. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati sull'app di 3B Meteo.

0: recupereranno i nostri due amici che abbiamo scelto per giocare con noi. Pronto?
1: Pronto? Allora abbiamo Massimo. Massimo. Buongiorno Massimo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Massimo da Roma, buongiorno. Cosa fai nella vita, Massimo?
2: Sono un dipendente privato di un'azienda.
1: Ok, dipendente privato di un'azienda. Allora,
0: titolo di studio?
2: Liceo scientifico.
1: Ok, perfetto. Ma te la vedrai con Caterina. Caterina da Lecce. Buongiorno Caterina.
3: Sì, buongiorno. Buongiorno. Ciao a tutti.
0: Hai ripassato Caterina?
3: Come?
0: Hai ripassato?
3: Sì, sì, diciamo. Avrei dovuto, ecco.
0: Avrei dovuto. Tu con il titolo di studio?
3: E laurea?
0: Laurea in?

0: Allora, no, attenzione, questa. Sempre caro mi fu quest'ermo colle. Di cosa stiamo parlando?
1: Massimo.
2: Massimo.
0: Massimo.
1: L'infinito di Leopardi.
0: Wow.
2: Bravissimo.
0: Grande,
2: vabbè,
0: grande.
2: Facciamo comunque la terza domanda di geometria. Come si chiama il lato più lungo di un triangolo rettangolo?
3: Caterina.
2: Caterina, come
0: Caterina.
2: Si chiama?
3: Cateto.
2: No, no, no, no,
0: no, è un cappotto di Massimo, perché è l'ipotenusa è quella più lunga.
2: I cappotti sono quelli dell'angolo retto.
0: Massimo, hai vinto, sei tu a pieni voti, sei stato promosso tu a pieni voti.
2: Caterina, Caterina, c'hai tre debiti.
3: Cominciamo bene.
2: Ci dobbiamo risentire, va bene?
3: Va bene, va bene. Grazie, studia. Grazie mille.
0: Ok, un abbraccio, grazie, complimenti, grazie. Massimo. Ciao.
2: Ciao.

0: 8:55, maledetto Bruno Mars, quanto lo odio.
1: Perché? Che
0: perché ogni volta che studio, uomo. No, perché studio con le canzoni di Bruno Mars, sono difficilissime, e lui le canta con una leggerezza, una facilità.
1: Canto o piano? Perché canto, sapere canto. Che adesso è un po' l'strumentista,
0: sì,
1: è diventato Mars.
0: Sto parlando pianoforte, amici.
1: E lo suona mentre va in moto, pensate un po' voi. Però ha comprato 5 tutorial e ha scaricato 7 app.
0: Lasciatemi fare. Va bene.
1: Guido De Santis, sai suonare il pianoforte?
2: No.
1: Però
0: c'è sempre tempo per imparare.
1: Esatto, però le dita
2: sempre
1: le
2: meno,
1: sai,
2: però.
1: Le sempre sai meno, usare sì. bene quando scrivi le notizie. Ok, allora andiamo, dai.
3: Se cerchi un sito SUV

0: vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Il nostro caro amico Guido De Santis, buongiorno Guido di nuovo.
2: Buona giornata ancora a tutti.
1: Siamo pronti per ascoltare tutte le notizie. Grazie Guido.
2: Nuova allerta rossa per l'Etna a causa dell'emissione di cenere. Stando al bollettino per l'aviazione, la nube sprigionata dal vulcano potrebbe raggiungere un'altezza di circa 4 chilometri. Rimaniamo in Sicilia per un'operazione di polizia e carabinieri denominata l'inferno dei pitbull. A Gela in azione le forze dell'ordine contro i combattimenti clandestini di animali. In Svezia record di affluenza per le elezioni politiche. Il centro-sinistra in vantaggio di un solo seggio sulla coalizione del governo uscente. Risultati ufficiali attesi però per domani. Arretra l'ultradestra che aveva dato appoggio esterno all'esecutivo. Il prezzo del gas balza a circa 83 euro per megawattora. Ad Amsterdam il mercato di riferimento, le quotazioni registrano un aumento del 4,2%, anche il petrolio in rialzo. Si torna a scuola in 7 regioni sui banchi, oltre 2 milioni di studenti quest'oggi. Nel 2027 gli Oasis suoneranno a Roma, ora è praticamente ufficiale, lo conferma l'assessore capitolino ai grandi eventi Alessandro Onorato con un post su X nel quale si legge: vi aspettiamo. Siamo allo sport, c'è Cristiano Di Cosimo.
3: Tennis, Zverev conquista lo US Open battendo in finale l'americano Shelton in 4 set, 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 per il tedesco che si aggiudica il suo secondo slam in carriera. L'europeo di pallavolo con l'Italia agli ottavi di finale, gli azzurri a Modena hanno superato la Slovacchia 3-1. Serie A, quarta giornata, la Juventus cade a Reggio Emilia 3-2 con il Sassuolo, 1-0 del Napoli al Bologna, Lecce Monza 3-2. Oggi alle 18.30 Como Parma e Torino Roma, in serata Inter Udinese, il tecnico neroazzurro Chivu sui rivali.
4: È una squadra non solo fisica, ma anche dal punto di vista qualitativo che ti possa mettere in difficoltà. Crea tanti problemi agli avversari, crea tanti problemi anche nel modo di preparare le partite.
3: Formula 1, Kimi Antonelli vince anche a Madrid e allunga in vetta al mondiale più 81 su Russell, quarto Leclerc fuori Hamilton. Infine la MotoGP, Marc Marquez trionfa a Misano e riacciuffa Martin al comando della classifica iridata. Questa è RDS.

0: pronto, tutti pazzi per RDS, Baz e Ciccio, siamo pronti, la terza ora.
1: Allora, Festival di Venezia, continuano gli strascichi un po' delle polemiche, perché ogni anno sempre più ci sono sempre meno attori sulla passerella e sempre più influencer, sempre più personaggi che magari non c'entrano niente
0: col cinema. Insomma, è normale.
1: Tante polemiche, c'è un video per esempio che sta girando moltissimo sui social.
0: Perché ieri c'era un invitato, signore Marco Masini, è stato invitato a prendere un premio.
1: Il nuovo Imaie dava i premi alla carriera e Marco Masini era invitato per prendere uno di questi premi. C'è un video che sta girando, è diventato virale, più di uno, dove c'è lui che viene quasi rimbalzato dal buttafuori all'ingresso del red carpet, perché ci sono degli influencer che prima devono fare
0: non l'avranno riconosciuto, no?
1: Devono passare il premio. Riconosciuto, sì.
0: Cioè, scusa, ma deve passare K24 e quindi non puoi.
1: E si vede Marco Masini che è un po' interdetto così.
0: Però sta pensando.

0: pensato, c'è delle canzoncine che gli girano in testa.
1: Sì, lui sta pensando.
2: No, nel senso, non quella. Non quella.
1: Sì, si vede a un certo momento l'ologramma, però insomma.
0: Forse okay. La ti innamorerai.
1: Sì, perché ce l'avrebbe anche un'altra, però sì, penso.

0: almeno quattro amici a tutti pazzi per RDS.
1: Donatello Bello, buongiorno.
0: Sono proprio io, il vostro Donatello di Bazzalondo Italia.
1: Allora, Bazzalondo Italia è un sito che va alla grande, perché
0: siamo primi, siamo primi sopra tutti gli altri negozi.
1: Beh,
0: di
1: un
0: Fecco,
1: sito dove
0: online
1: una fanciulla sceglie a cuor leggero, perché tanto qualcun altro paga. Io penso che sia l'arma vincente.
0: Non ce la copiate,
1: no,
0: abbiamo il copyright su questa cosa. Quindi, signore, comprate quello che volete, poi ci pensiamo noi a contattare chi vi ama, un marito, un fidanzato, un papà, dipende.
1: Che di solito dimostra sempre molta signorilità.
0: Assai, anche questa volta.
1: Sì, sì.

0: sono Maura da Bareggio e voglio fare uno scherzo al mio compagno Stefano con Bazzarando.
1: Pronto?
2: Buongiorno, salve, abbiamo avuto il suo numero dalla signora Maura.
1: Sì.
2: Per un acquisto che è stato fatto con una carta di credito che è cointestato e quindi sì, avremo bisogno del suo avallo per procedere con la spedizione.
1: Sì, sì.
2: Perfetto, allora si tratta di una borsa di fucola che è in offerta per questa mattina da 700 euro a 430, va bene?
1: Insomma.
2: Questo è, non sapeva di questo acquisto?
1: No.
2: Guarda, mi perdoni, se vuole la signora dovrebbe essere ancora qui in linea che sta perfezionando l'acquisto. Gliela passo un attimo così possiamo chiudere il tutto?
1: Grazie, gentilissimo.
2: Grazie.
0: Pronto? Amo.
1: Sì.
0: Posso? Me lo fai fare?
1: La borsa serve proprio?
0: Dai, non prendo mai niente.
2: Allora, perfetto. Allora siamo una borsa di 4,30, i sandali, gli UG 2,70.
1: Sì.
2: Perfetto, grazie.
3: Buonissimo.
2: Mille, arrivederci.
1: Arrivederci. Pronto?
2: Signor Stefano, mi perdoni se la disturbo, sono sempre Donatello. Senta, stiamo procedendo alla spedizione, però qui abbiamo visto che nel carrello c'è anche un...

0: un'altra cosa, c'è un profumo che ha aggiunto la signora. Ah. Non riusciamo a contattarla, vuole provare a sentirla oppure possiamo spedire comunque?
1: La sentiamo. Sentiamo la signora.
0: Allora, qui si tratta. Allora, il profumo sono 130 euro comunque. Che era 170, certo. Sono 130, sì. 130. Va bene? Vabbè. Grazie mille, arrivederci.
2: Come c'è lui?
3: Dai. Pronto?
1: Dai,
3: ecco. Dai, cavolo, non prendo mai niente.
1: Ho capito, ma io devi prendere tutto insieme, però.
3: E vabbè, una borsa, un profumo e delle scarpe. Cosa te ne frega? Paghiamo con la carta in comune?
1: La carta in comune serve peraltro, non ci penso neanche.
3: Ma sono 1000 euro e basta.
1: Appunto.
3: Va bene allora?
1: Sì. No, non deve niente.
3: Dai,
1: no,
3: dai.
1: Mi stai facendo incazzare. No.
3: Dai.
1: No, e dai, vabbè, niente.
3: Ma il profumo l'ho anche finito stamattina.
1: Ecco, io ho capito che era finito il profumo. Prendi solo il profumo.
3: E la borsa e le scarpe ce l'ho offerta a te?
1: Sì, avvantaggiosissima, veramente.
3: E vabbè, ma cosa saranno? 1000 euro?
1: Non ci credo, ma guarda, mi sto veramente incazzando, cioè.
3: Ma è scontato tutto.
1: Da quello lì che c'è pure una voce antipatica, no.
2: Pure.
3: Per una volta sola, Ste. Ogni volta devo aspettare i fasi, poi alla fine non prendo mai niente.
1: No.
3: Vabbè, ciao.
1: Pronto?
0: Eccoci, signor Stefano, ha risolto, ha sentito la signora, possiamo procedere.
1: Abbiamo risolto che non fa questo acquisto.
2: No!
0: Non prende profumo, quindi?
1: No.
0: Ho capito. Allora, senta, allora rimaniamo sempre con 4,30 più 2,70 più IVA al 22%, sono 8,40 più la, vabbè, l'abbonamento, quello che ha fatto la signora,
1: esatto.
0: Che sono 99 euro al mese per 36 mesi.
1: No, guardi, lei non mi deve più chiamare, mi sta facendo veramente innervosire anche lei. La blocchiamo tutto, facciamo che non facciamo niente.
0: Eh no, allora, ma l'abbonamento non si può perché l'ha già fatto.
1: L'ha già fatto, come lei mi sta chiedendo a me, lo che io non glielo do, e quindi
0: mi perdoni,
1: lo bloccherò.
0: Mi perdoni, quello è per gli acquisti, che dobbiamo chiederlo perché supera i 500 euro, però invece l'abbonamento va fatto comunque.
1: Guardi, bloccherò la carta, facciamo così.
0: No, se blocca la carta poi dovrà parlare con il nostro ufficio legale, mi perdoni. La signora questa cosa l'ha già
1: parlo con l'ufficio legale, guarda, basta che non parlo con lei perché mi sta innervosendo veramente.
0: La signora l'ha già fatto. Posso dire che lei.
1: No, mamma mia non lo dico, mamma mia no.
0: No, non l'ho nessuno detto, mamma mia, non le stavo ho detto, posso dire che lei comunque c'ha un po' il braccino corto, perché questo è soltanto un abbonamento.
1: Guardi,
0: per
1: lei di del suo braccino non gli deve interessare, proprio.
0: No, però se non riesce a tenere a bada la sua signora, allora la signora ha già fatto l'abbonamento.
1: Guardi, pensi alle sue signore, io penso alle mie, perché se no finisce male, veramente,
0: male. Se vuole fare proprio una protesta può chiamare ad RDS, perché sei in diretta tutti pazzi per RDS, la tua fidanzata. Ti ha fatto uno scherzo!
1: Ammazzo,
0: e c'è il braccino corto però, caro!
1: Il braccino mi stavo veramente nervosendo davvero.
0: Sei un po' bruciato! Ciao Stefano!
1: Ciao!
4: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: In Italia siamo tanto bravi in alcuni sport, in altri tanto, in altri meno, insomma, però c'è in uno in cui siamo campioni mondiali,
1: se
0: planetari.
1: Se c'ero io.
0: La disciplina, se c'ero io. Allora vi facciamo un esempio, tra l'altro, vi invitiamo.
1: Leggiamo questa notizia: a Vancouver, tempo fa, nel 2005, installarono una teca contenente 3 milioni di dollari e chiunque fosse riuscito a rompere il vetro si sarebbe tenuto questi
0: teca
1: soldi.
0: In una fermata dell'autobus, quindi c'è
1: non so se hanno utilizzato per fare questa teca il vetro, quello che usava Celentano nel film con l'ingrediente segreto, per come si girava tutti ci sputava dentro
0: e nessuno è riuscito a rompere la teca. E la domanda è molto
1: perché
0: semplice:
1: perché l'hanno fatta a Vancouver,
0: insomma ci sarebbe stata la soluzione. Allora, se c'ero io, voi di fronte a questo,
1: come avreste fatto pur di avere questi 3 milioni?
0: Quale stratagemma avreste fatto, avreste compiuto, avreste come sarebbe potuto risolvere la cosa? Okay?
1: 3 milioni di dollari in questo caso, va bene anche 3 milioni di euro, amici. Se c'ero io, al 38822, cosa avreste fatto voi?
0: Ma con cosa fai colazione stamattina? Non hanno decisamente l'area delle solite fette biscottate.
1: Infatti non lo sono, queste sono belle buone Galbusera, le nuove fette biscottate ricche di semi, deliziosa frutta in pezzi e cioccolato.
0: Tipo quella con mirtilli rossi, mandorle e semi di zucca?
1: Certo, ma ti consiglio anche quelle con fichi, nocciole e semi di zucca.
0: E te le sei portate direttamente in studio?
1: Ovvio, con le comode monoporzioni le infili nello zaino o in borsa e le gusti dove vuoi. Anche fuori casa.
0: Allora me ne lasci una?
1: Forse. Belle buone Galbusera, le fette biscottate per una nuova colazione.
2: Non perderti neanche un attimo della tua radio preferita. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook. 100%
3: video, contenuti esclusivi e tutto quello che ami di RDS. Sempre con te, RDS.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Ma effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Convenienza. Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
9: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
10: Ma sarà come da tradizione?
11: Meglio andare ad assaggiare.
8: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
12: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
13: Dual Motor. Dual Desire.
12: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
13: Suzuki.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
15: Sì.
16: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
14: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: tale popolo dei tuttologi vince sempre.
1: Allora siamo...
0: Siamo a Vancouver,
1: dove hanno costruito questa teca con 3 milioni di dollari dentro. Sì. Chiunque fosse riuscito a distruggere questa teca avrebbe potuto prendere questi soldi. Nessuno ce l'ha fatto,
0: quindi
1: ma
0: soldi,
1: solo
0: niente.
1: Perché non l'hanno messa in Italia.
0: Se l'avessero messa, che ne so, a Chieti, avremmo avuto la
1: Livorno,
0: soluzione. A Livorno, a Reggio Emilia, a Sassari, in Sicilia. Allora partiamo.

0: con questi 3 milioni.
1: Probabilmente, buongiorno, sì, buongiorno. È un vetro temperato. Poi bisogna vedere che non era un vetro temperato e stratificato. In ogni caso, il vetro temperato, l'unico punto debole è l'angolino.
2: L'angolino.
1: Colpirlo all'angolo, uno dei quattro angoli.
0: Certo. Capito? Non hanno colpito all'angolino.
2: Adesso, prossima volta che vedo una gioielleria, provo all'angolino.
0: Vai all'angolino,
3: Roberto di Parma, io l'avrei risolto semplicemente tirandogli contro una scheggia di ceramica delle candele del motorino in casa, non ce l'hanno fatta. Una scheggia di ceramica,
2: una piccola scheggia.
0: Ce ne saranno motorini?
2: Voglio.
0: Ce ne saranno motorini in casa?
2: Una scheggia di ceramica
0: tutto, tutto, vai.
4: A me sarebbe bastato sbatterci la testa sopra, è talmente dura.
0: Sarebbe potuta essere la soluzione.
2: Avrei provato anch'io così.
5: Avrei fittato, avrei preso a noleggio un trattore, avrei sfondato la vetrata e avrei tenuto la Vinci.
0: Hai capito?
2: Col trattore.
0: Non ci sono trattori.
2: Metodo contadino.
6: Avrei congelato con azoto liquido la teca.
2: Scienziati abbiamo.
6: Con un piccone poi avrei cercato di rompere questo vetro.
2: Bastone, carota, azoto e piccone.
0: Troppo caldo in Canada, non si congelano le cose.
7: Ragazzi, buongiorno. Sono Daniele Di Pagani. Io avrei messo il C4 e ai 3 milioni di euro.
2: Li mandi lì perché poi col C4 li bruci anche.
0: Cos'è l'esplosione totale?
2: C4 è esplosivo.
0: Ma attenzione, abbiamo Donato da Pozzallo. Buongiorno, Donato.
8: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno. Allora, se non sbaglio c'è una soluzione, giusto? Se c'ero io, giusto Donato?
8: Sì, c'è una soluzione.
0: Vai.
8: Allora, considerate che quella teca è fatta di strati alternati di vetro e policarbonato.
2: E questo tu lo sai per certo.
0: Aspetta, scusa un secondo che intanto traduco per i canadesi. Ok, dai, vai.
8: Quello che dà resistenza al lutto, quindi la forza elastica, è il policarbonato.
0: Policarbonato, ricordate canadesi.
8: Il policarbonato bastava mettere una fiamma che superava i 100 gradi centigradi.
0: 100 gradi.
8: Specifico, in un punto qualsiasi.
0: In un punto.
8: Il policarbonato nella parte della fiamma sarebbe fuso, attorno si sarebbe ammorbidito, la teca avrebbe perso le proprietà elastiche e con un colpo assestato si sarebbe fatta in mille.
2: Con un fornellino da campeggio.
0: I canadesi, ma come si andava? 100 gradi, pare. Non 100 gradi. Non hanno pensato, Donato. Mannaggia la miseria. Senti, ti è successo in passato di così per dire?
2: Hai distrutto teche?
8: No,
0: non hai viaggi
8: purtroppo
0: Louvre prossimamente da colpire qualche teca, no, niente.
8: No, sono stato al Louvre per guardare, ma non
0: hai
2: bruciato niente. Comunque anche oggi abbiamo dato un po' di consigli per il crimine, quindi rompere spaccando gli angoli, usando la ceramica, oppure scaldando il policarbonato.
0: Diciamo
2: grazie,
0: che il titolo di campione mondiale del Se c'ero io in Italia l'abbiamo confermato. Va bene.
2: Complimenti, Donato. Ciao.
0: Grazie, un abbraccio.

0: 9.37, vince a tutti pazzi per RDS, è arrivato il momento della sfida dell'anno.
1: Che bello, perché vi sfidate e ovviamente vi potete prenotare al 388-22-388-22, ma soprattutto riviviamo alcuni dei momenti, magari qualcuno qualche anno c'eravamo, magari non tutti, esatto. Basa un po' meno, però insomma si va a rivivere determinati fatti che sono successi in quell'anno.
0: Vi facciamo sentire un bel mashupone con dentro un sacco di fatti successi in quell'anno, voi dovrete indovinare quell'anno. Intanto vi potete prenotare al 38822 38822 per la sfida dell'anno.
1: No.
2: Vuoi sapere cosa ti riservano le stelle?
3: Ascolta ogni giorno l'oroscopo di

0: Classe 100% grandi successi.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due. Perché?
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: 99, 99, non è possibile.
9: Tesoro, tutto ok?
8: 99, Puma, microtasso.
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
8: 99 Puma.
9: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
8: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
10: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
11: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
12: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAG 15,81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi.

0: Dimissioni su Opel.it. Parte con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
2: C'è nessuno!
3: Yeah, uno c'è!
2: Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Eccoci qua, amici, è arrivato il momento della sfida dell'anno. Dovrete indovinare di che anno si tratta grazie al nostro mashupone.
1: Noi non chiediamo di che anno sia Pasquale, ma gli diamo il buongiorno. Buongiorno Pasquale.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno caro Pasquale, e c'è anche Francesco con te. Francesco?
3: Buongiorno, buongiorno okay. A tutti.
0: Allora Pasquale, da dove vieni?
2: Taranto, San Giorgio Ionico, provincia di Taranto.
1: Provincia di Taranto, senti com'è preciso. Invece Francesco è di?
3: Napoli.
1: Di Napoli, ok, perfetto. Attenzione, avete capito bene com'è il gioco? Bisogna aspettare il gong e poi gridare il proprio nome e cercare di capire di che anno si possa parlare.
0: Agevoliamo il mashupone.
4: L'uomo sbarca sulla Luna con la missione Apollo 11.

0: Quando vedono un individuo veramente libero, allora hanno paura.
1: La paura però non li fa scappare.
0: No, ma li rende pericolosi.
2: Debutta in TV la serie animata Scooby-Doo, dove sei tu?
3: Uscino.
4: Pasquale, sta gridando Pasquale. Vai Pasquale.
3: Ci sento, 1968.
4: Francesco,
5: con calma. Il 20 luglio 1969, la data dell'allunaggio con l'Apollo 11.
4: Apollo 11, addirittura il 20 luglio. Mannaggia la miseria. Allora,
6: che non intanto... te l'ha fatto ricordare l'assolo di Jimi Hendrix?
3: No,
4: l'allunaggio.
5: Io sono un grande amante, diciamo,
6: dello spazio.
4: Abbiamo beccato il...
5: Anche perché mia figlia si chiama Luna, perciò.
6: Certo, addirittura,
4: e tuo figlio però si chiamerà Apollo. Allora, vogliamo
5: esatto,
4: sapere.
5: Apollo.
4: Allora, Francesco, intanto complimenti. Pasquale, grazie. Cosa ti ha fregato?
3: Cosa mi fa? Ho tentato.
4: 68, ti sembrava quella zona lì e quindi. Okay.
3: Sì, più o meno.
6: Va bene. A Pasquale, Valerio di S-Bag, sì. Francesco va comunque un gadget, ma devi andartelo a prendere sulla Luna.
4: No, okay. Pasquale, soprattutto potrai ritentare con i nostri giochi, va bene?
3: Grazie.
4: Un grosso abbraccio, grazie, ciao.
3: Ciao.
7: Ma quali compiti? La mattina si canta e si ride con Ciccio Rossa.

0: Che bello avere Sergio Friscia con noi. Buongiorno Sergio.
1: Buongiorno Sergiuzzo.
2: Buongiorno, siete bellissimi.
0: Grazie Sergio.
1: Ma come fai a dirlo così lontano?
0: Capisci? È proprio per quello.
1: Perché da lontano siete belli, da vicino non tanto. E come fai oggi che non puoi abbracciare Rossellina che non c'è?
2: E infatti sono solo.
1: Chi stai abbracciando?
0: Chi abbraccia? Bella
2: via. Nessuno. Non c'è neanche Nora Jones. Ho dovuto
1: Nora Jones.
2: Ho trovato conforto tra le braccia di Battini. Pensa come sto arrivando.
0: Sergio, avremmo da riempire un paio di minuti e secondo me sono sufficienti perché tu ci possa dire gli argomenti di oggi.
2: Gli argomenti non li so, ma posso fare una dichiarazione d'amore alla mia città di Palermo. Prego, maestro.
0: Allora aspetta, rilancio con Nera Azzurra la mia pelle, che anni fa scrissi a favore dell'Inter, insomma.
1: Perché abbiamo, non c'è
3: più. Nero Azzurra è la mia pelle.
0: Va bene, ma possiamo chiudere sta.
1: Volevo chiudere con l'inno del Dinamo, della Dinamo che ho cantato allora.
0: Senti, ma quindi di oggi
1: certo,
0: non
1: sapevo cantare, sì, ma sport.
2: Allora, mi hanno detto voci di corridoio che sarà una puntata imperdibile, che avremo tanti argomenti e addirittura avremo anche dei talk. Cioè dei talk
1: incredibile.
0: Molto simile all'interrogazione di fisica nell'anno 85 di Ciccio
2: Valenti. Non dimenticare il regalone, 4 di fila senza interruzioni, poi insomma
0: quindi non sapevi, non sei una mazza come se uno è come me,
2: però sarà divertente.
0: Ok, perfetto, quindi sarà sicuramente importante.
2: Questo è sicuramente,
0: e la finivo anch'io così.
1: Allora amici, noi ringraziamo la nostra fantastica nostra media regia, così la nostra regia così
0: grazie, informazione tipo.
2: Peccato, i nostri ascoltatori non possono guardare il fuori onda, la bassa frequenza, perché potrebbero vedere Guido De Santis in reazione con le braccia così. Dice quando minchia la finisco di dire minchiate questi qua,
1: questa è proprio la
2: mia, questa è la faccia, è quella,
0: ed è per questo io. Che salutandovi diamo la linea alla redazione.
2: Bellissimo.
0: Baciamo tutti, ciao
1: amici,
0: a domani.
1: Ciao, baci.
0: Guido De Santis, buongiorno, ci stavi pensando?
4: Assolutamente no.
0: No, ok, news, Ventana, Anna e Sergio.
5: Subito i mercati con Agi.it, le borse europee hanno aperto in calo, tranne Londra, pesano i dubbi sul futuro dell'intelligenza artificiale che si aggiungono al nuovo balzo del prezzo del petrolio. A Milano indice FTSE MIB giù dello 0,5%, spread in rialzo 87. Sciopero di 24 ore per i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva, lo annunciano i sindacati dopo l'assemblea di stamattina davanti

0: allo stabilimento di Taranto. Allo studio del governo interventi per il ceto medio e per i giovani, questo dice il ministro dell'economia alla festa dell'UDC Giancarlo Giorgetti, commenta il rialzo dei tassi da parte della BCE.
1: Proprio per contrastare l'inflazione e l'aumento dei prezzi, in realtà si traduce per chi è indebitato, sia famiglie, sia imprese, e anche per lo Stato, i maggiori oneri. E quindi in questi momenti in cui i tassi di interesse aumentano si capisce quanto sia importante tenere sotto controllo il debito pubblico, avere la possibilità in qualche modo di riuscire a collocarlo.
0: L'esito delle elezioni nazionali svedesi è ancora incerto, con il 94% dei voti scrutinati l'opposizione di sinistra guidata da Andersson si trova in lieve vantaggio di 3 seggi sulla coalizione di centrodestra del premier uscente Kristersson. La nuova eruzione dell'Etna in seguito alle attività vulcaniche di oggi, sospensione degli arrivi in aeroporto a Catania fino alle 16. La nube di polvere e cenere arriva a un'altezza di 4 km, voli dirottati su alti scali. Papa Leone compie 71 anni, secondo compleanno da quando è pontefice, auguri che arrivano da tutto il mondo. Siamo ai suoi 100 secondi, la buona giornata va Enrico Mentana.
2: Buongiorno Guido e buongiorno agli ascoltatori. La settimana inizia con l'analisi quasi febbrile del voto in Svezia, un paese di antica democrazia di cui però mai ci siamo particolarmente curati, anzi la maggior parte di noi non sa minimamente chi governava fino alle elezioni di ieri quel paese, se la destra o la sinistra, tanto per essere chiari. E però adesso, questa mattina, si analizza l'arretramento forse della destra, la vittoria forse della opposizione, perché questo è di sinistra. Ma viene da chiedersi se davvero questo è quello che è successo una settimana fa in un land della Germania, lo ricorderete, la Sassonia-Anhalt, è un fenomeno che ci deve allarmare, preoccupare, o meglio far riflettere. Perché è come se noi cercassimo le mode, le tendenze da fuori, come se fossimo in cerca di ispirazione. Ma non è sapendo chi vince in Spagna piuttosto che in Germania, in Francia piuttosto che in Svezia, o scegliete qualsiasi altro paese, che cambiano le cose qui in Italia. Ed è sempre stato così. Certo, c'è una crisi dei valori democratici, certo. Ci sono forze politiche che hanno perso parte della loro capacità di narrazione, ma il problema poi sarà sempre lo stesso, si vota su uomini e donne, cioè sui singoli leader, e si vota sui programmi. Ed è inutile andare a cercare delle linee di tendenza come fanno i velisti cercando dove sono le correnti, dove arrivano i venti. Qui bisogna capire che cosa proporre sull'immigrazione, su guerra e pace, su dove si sta a livello internazionale, su come si accresce il potere d'acquisto dei salari, eccetera, eccetera. Ecco, non vorrei che ci fosse la scorciatoia Sassonia, Svezia e quant'altro, per non parlare delle cose per cui bisogna studiare. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
3: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
4: È lunedì 14 settembre 2026, le 10 minuti. Buongiorno, buongiorno, comunque voi siate nel mondo e provincia da noi, quelli della mattina di RDS. Da questo istante a farvi compagnia ci siamo noi, ci staremo fino a mezzogiorno e siamo anche lì. Ma sentite cosa vi dico, lì in TV, esattamente, lì dove pensate, al 265 del digitale terrestre, dove c'è Annuzza Pettinelli.
5: Buongiorno.
4: Buongiorno.
5: Sergio,
4: buongiorno.
5: Cosa hai mangiato stamattina? Il nostro topolone sveglio, incredibile, va bene. Cosa hai fatto nel weekend?
4: Sono stato a vedere la MotoGP, bellissimo.
5: Ti hanno fatto fare un giro sulla moto?
4: Stato bellissimo.
5: Tu hai detto io so Centauro? Ah, ti sei presentato? Bella. Io so Centauro, me la prestate un attimo?
4: È stato bellissimo.
6: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi
6: e le tue emozioni
7: con un successo

0: Boys, chiudono l'appuntamento con la sequenza mixata alle 10:15 di questo lunedì 14 settembre su RDS con Anna Pettinelli, Sergio Frescia, Severini con voi fino a mezzogiorno.
1: Allora, si sono sposati
0: chi?
1: Ilari e Bastian ieri, pochissimi particolari, nessuna foto fuggita dal luogo del matrimonio, però noi un po' di inciucetti li sappiamo.
0: Diciamo, nonostante la presenza, non è stata una parata. Insomma.
1: No, perché sono stati sequestrati i cellulari, perché c'era soltanto un fotografo ufficiale accreditato, quindi evidentemente le foto poi appariranno su qualche giornale. Ma insomma, qualcosa sappiamo. E poi guarda che caso strano, mentre lei si sposa, l'altra, cioè la nuova compagna Francesco Totti, ha pubblicato i cinque. Ma non erano di me. Vabbè, adesso facciamo i conti. Vi diciamo tra un momento. Diciamo così.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento. Per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Dal primo di ottobre arriverà un nuovo canale che si chiamerà Italiana.
4: Abbiamo qua in anteprima il palinsesto di questo nuovo canale. Ore 13:30.
3: Sì.
4: Medicina 3.
3: Ma no, era 33.
4: Ma dopo Italia la sanità è Medicina 3. Ore 21.
3: Sì.
4: Film horror.
3: Oh, film di paura, sì.
4: Bollette spaziale.
2: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
7: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
9: Per le idee che fanno discutere.
10: No, la frase sono per la legalità.
9: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
11: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
9: Per allargare gli orizzonti.

0: Zondi.
1: La spesa per il PNRR.
0: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
4: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
5: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
6: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
7: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
6: Dual Motor, Dual Desire.
7: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica, info su suzuki.it.
6: Suzuki.
8: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
9: Fatto è che non siamo stati invitati.
10: No.
9: Né
10: no.
9: Io né te. Severini, hai avuto...
10: Meno male.
9: Niente. Come meno male? No. Io ci sarei andato volentieri.

0: Francesca Machine Kungs su Substitution. Ancora non ci sono foto, sono stati bravissimi amici di RDS a tenere tutto molto segreto.
1: Esatto.
0: Però non è un segreto che ieri si sono sposati. Stiamo parlando di Ilary Blasi e del suo Sebastian, imprenditore, bell'uomo, eccetera, eccetera, che arriva nella vita di Ilary come una ventata di passione. I particolari?
1: Allora, dunque, la mattina il rito civile a Palazzo Tolla. Vuoi sentire gli highlights?
0: Sì, voglio gli highlights.
1: Allora, Ravello, Cristina Amalfitano, la cerimonia e il ricevimento si sono tenuti nella prestigiosa Villa Cimbrone, riservata in esclusiva.
0: Eh beh, certo.
1: Scambio delle promesse. Tra la cerimonia simbolica con lo scambio degli anelli è avvenuta nella suggestiva tea room situata all'interno dei giardini della villa.
0: Vabbè, e mi pare giusto, si è sposata in un posto bello.
1: Parliamo
0: Ravello,
1: degli allestimenti, tavoli curati nei minimi dettagli, con tovaglie di raso, candelabri posati d'argento, porcellane e bicchieri di cristallo.
0: Che si è mangiato?
1: Allora, noi intanto parliamo dell'abito e il look, l'abito dalla sposa. Ilary Blasi ha indossato una creazione d'alta moda firmata Ermanno Scervino, provata e realizzata in gran segreto presso l'atelier fiorentino dello stilista.
0: Bene.
1: Banchetto e musica. Menù stellato. Il banchetto di nozze è stato curato dallo chef Lorenzo Montoro. E la torta nuziale è una maestosa torta firmata dal maestro pasticcere Salderiso. Lista ospiti ridotta, pochi invitati, tra i 50 e 80 persone in totale, composte da famiglie ristretti e amici di una vita.
0: Bambini c'erano?
1: Allora, immancabili tre figli di Hillary, Christian, Chanel e Isabel, e la nonna.

0: 93enne della conduttrice. Poi una settantina di invitati.
1: L'abbiamo
0: Silvia,
1: detto.
0: Silvia Toffanin, amica storica della sposa, unica VIP presente, è atterrata a ora di pranzo a Salerno con un volo privato.
2: Ed era l'unica, perché dicevano che ci sarebbe stato Gerry Scotti e altri VIP, invece pare che ci fosse soltanto la Toffanin, che è veramente un'amica storica
0: sì.
2: di Ilari.
0: Poi i due coniugi hanno deciso di mantenere la propria routine facendo la spola tra Roma e Francoforte.
2: Che non è proprio comodissimo, insomma, però questa è la loro vita. Ma la musica? C'era un altro VIP a cantare per gli sposi?
3: Saremo io e te per sempre legati per la vita. Che...
2: Salda Vinci che ha cantato questa canzone. Di questo sembra. Vabbè, che canzone perfetta, sì. L'abbiamo detto la prima volta che l'abbiamo sentita.
0: Scritta appositamente per loro,
2: no,
0: nuovissima.
2: No. Quando l'abbiamo sentita prima di Sanremo abbiamo detto questa verrà cantata a tutti i matrimoni, ma in realtà non sapevamo che Salda Vinci l'avrebbe mai cantata al matrimonio di Ilari Brasi.
0: Ecco.
2: Ora, questa è la, la giornata di Ilari, ma alle 10 del mattino di ieri Noemi Bocchi, la donna, la compagna, la nuova compagna di Totti, pubblica una storia su Instagram, palloncini a forma di cuore sul letto, i bouquet di rose che compongono il numero 13 come il 13 settembre e una dedica, 5 anni di noi ti amo e Totti ha ripostato. Ok, allora qui se l'aritmetica sentimentale ha un senso qualcosa non torna, perché Totti stesso aveva raccontato al Corriere che la storia era iniziata dopo Capodanno 2022 e consolidata a marzo, quindi sarebbero 4 anni e mezzo e non 5. Con 5 si sconfina, cioè era ancora con Ilari, quindi dice cos'è, tradimento, sembra più un autogol. Ma la cosa ancora strana è che il 13 settembre dell'anno scorso Noemi aveva festeggiato sui social il terzo anniversario, non il quarto. Quindi non hai capito, si passa da 3 a 5 in...
0: Allora, questo caso secondo me c'è stato, non ci hanno pensato più, che avevano detto prima una bugia e quindi hanno detto adesso la verità. Cioè,
2: adesso veramente allora sono 5. Ma quando lei ha festeggiato...
0: All'epoca erano 4, hanno scritto 3 per sicurezza, perché c'erano comunque in corso, sai, tipo gli accertamenti, le cose, la separazione, il divorzio, quindi consigliati magari hanno detto non dite.
2: Però io voglio dire una
0: questo
2: cosa.
0: Potrebbe essere in un film, diciamo, nella trama.
2: Però è abbastanza strano che il giorno in cui si sposa Ilari...
0: Beh, quello è fatto a sfregio, ma non è che ci vuole... Ma non è che ci vuole illuminare a pensando,
2: no,
0: cioè,
2: volevo
0: dire,
2: sapere che stesso. Ne pensavi.
0: Assolutamente, per la serie chi se ne fotte che ti mariti, noi siamo felici, questo è. Cioè.
2: E chiudiamo qua. E tu quando ti sposi?
0: Mai.
2: Perfetto.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
5: Novità RDS. Marrakesh e Gue. Casini.

0: va bene, io voglio i Backstreet Boys al mio matrimonio, certo. Tutti e sette. Intanto sono a Las Vegas, alla Sphere, e fanno questi spettacoli pazzeschi. Che belli Backstreet Boys, verrei molto volentieri.
1: Se vuoi ci posso portare i ragazzi italiani che ti cantano "Se questo fosse vero amore, vero amore".
0: Non so perché non mi sembra la stessa cosa, però mi accontento, va bene lo stesso. La gentilezza, la comprensione, l'umanità. Vediamo quanta ne abbiamo, ma per questo dobbiamo raccontarvi una storia che è accaduta in India, che ha dell'incredibile.
1: Restate qui.
2: RDS non si ferma mai.
3: Scarica o aggiorna la nostra app.
2: Riascolta quello che hai perso nella sezione podcast.
3: E scopri tutti i contenuti esclusivi di RDS
2: 100%.
3: Grandi successi.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it. Can't touch
7: this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Piccane McDonald's, la disponibilità.
8: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè DeLonghi Rivelia Star.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
2: D'ora in poi lascerò.
1: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
3: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7.99, TAI 15.81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
6: Perché ultra veloce come te, Kimi.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Una storia di comprensione e di generosità e anche una storia di taxi. Vuoi prendere il taxi?
9: Ne parliamo.

0: dei Coldplay su RDS. Oh, questa è una storia un po' particolare. Prima di tutto dobbiamo prendere il veicolo. Questa è la canzone che canterete tutto il giorno perché ti si infila nella testa, l'abbiamo riesumata.
1: Vedi che siete andati a prendere.
0: Siamo andati a prendere perché di un taxi. Allora, facciamo conto, visto di fare una simulazione italiana, sì, visto che questa storia è accaduta in India. Se dovessimo prendere un taxi da Roma, sì, a Milano, secondo te quanto costa?
1: Un sacco di soldi.
0: Sì, costa tanto. Allora, taxi con il tassametro urbano è da sconsigliare perché supera facilmente i 1.400 a causa dei costi chilometrici di ritorno extraurbani, quindi no. Bisogna, non so, un taxi privato con prenotazione, ma non costa meno di

0: 1.000 euro, quindi tra i 950 e i 1.300, poi se invece prendiamo un minivan tra i 1.000 e i 1.500. Questi sono i costi di un percorso simile a quello che ha fatto questo signore.
1: Sì, allora l'episodio è diventato virale nelle ultime ore dopo appunto che il passeggero, parliamo di Shivan David Mishra, ha pubblicato un video su Instagram per raccontare quanto è accaduto. Allora Mishra aveva prenotato una corsa per coprire il tragitto di circa 500 km.
0: Quindi come tra Roma e Milano.
1: Sì, beh, tra Noida e Lucknow nell'India settentrionale. Poco dopo la partenza si è reso conto che il conducente stava lottando contro il sonno ed era al limite delle forze. Chiedendo spiegazioni ha scoperto che l'autista era al volante ininterrottamente dal giorno precedente senza aver mai riposato. La reazione qual è stata? Uno dice, sai, c'è accosta, lasciami qua, denuncio tutte cose. E invece no, e c'è stata una reazione imprevista. Invece di pretendere che il servizio venisse completato dall'autista o cancellare la corsa aprendo un reclamo ufficiale, ha optato per l'empatia. Ha detto all'autista, sai che c'è, Gemma, mettiti dietro, sdraiti e dormi tranquillo.
0: Bellissimo.
1: Poi ha preso il fratello e ha detto, mettiti davanti. E ha trasformato tutto in una gita tra amici, guidando lui per il resto della corsa. E ha ripreso tutto quanto con quello che ronfuliava dietro.
0: Perché, ma poverino, era stanco.
1: Eh sì, eh sì.
0: Ma io la trovo una storia bellissima.
1: E ha detto giustamente, dice, perché arrabbiarsi? Non ho pagato la corsa, devi portarmi fino in fondo tutti i costi rischiando anche
0: la vita.
1: Meglio prenderla con un'avventura ed essere gentile con gli altri. Cioè, fatto questa.
0: Io trovo una cosa bellissima. Ha detto, sposta, mettiti a dormire. Quello si è messo a dormire. Hanno finito il viaggio e tutti ci stiamo domandando, beh, non l'avrà pagata.
1: L'ha pagata,
0: la tariffa pattuita senza chiedere alcuno sconto o rimborso per le ore passate al volante, anzi conoscendo le condizioni di lavoro dell'autista ha deciso di lasciargli anche una cospicua mancia extra per aiutarlo e assicurarsi che potesse prendersi una pausa prima di rimettersi in viaggio per il ritorno. Gli ha pagato all'albergo.
1: Ecco, vedi?
0: Io proprio...
1: Sarebbe un mondo migliore se tutti ragionassero.
0: Posso raccontare un gesto di gentilezza che mi è accaduto quest'estate a Trapani?
1: Certo.
0: Allora, io ero a Trapani con degli amici, questa bellissima gita in barca che abbiamo fatto alle Eolie, ci fermiamo a mangiare un gelato in una gelateria di Trapani. Più tardi nel pomeriggio ci rendiamo conto che volevamo mangiare le arancine. Ripercorrendo la strada ci fermiamo davanti a questa gelateria, chiediamo a lui e chiediamo a questo signore, al proprietario della gelateria, dove sono le buone arancine. E quello ci dice, le buone arancine sono almeno da 3 km da qui, non è che ci potete andare a piedi. Ma questo è il casco, questo è il motorino, prendete il mio casco, il mio motorino, e andate a prendere.
1: Lo fanno in Sicilia.
0: Io sono rimasta a bocca aperta, perché quando meno te li aspetti ci sono dalle parti, dalle persone delle testimonianze di gentilezza, di empatia, di ospitalità in questo caso. E quindi saluto la gelateria di Trapani, saluto quelle arancine buonissime che erano veramente particolari, che siamo andati a prendere con il motorino di questo signore.
1: Bellissima,
0: con il suo caso.
1: Bellissima.
0: Allora succede, io voglio sapere i gesti di gentilezza che vi sono stati fatti
1: o che avete fatto voi.
0: E questi sono, che proprio bisogna saper vivere, e forse oggi troviamo anche un po' sorriso nel raccontare.
1: Sarebbe bello.

0: chiude la prima ora con Anna e Sergio.
1: Stiamo raccogliendo un po' di testimonianze di persone che hanno subito gentilezze, ma hanno più che altro beneficiato di gentilezze e altre invece che ne avete fatte, perché poi c'è il cuore d'oro, però c'è qualcuno insomma che dice: ah, io il motorino col cavolo che te l'avrei dato. Punti di vista, point of view, come si dice. 38822 38822, tra poco sentiamo le vostre storie.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Sì, di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Tempo di informazione su RDS, le ultime news dall'Italia e dal mondo. Andiamo da Guiduccio De Santis. Buongiorno Guido.
5: Buongiorno a tutti.
4: A te.
5: Medio Oriente, l'Iran ha negato qualsiasi coinvolgimento nello Yemen, dove i ribelli filo Teheran hanno preso il controllo di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. L'interruzione dell'oleodotto saudita East-West per gli attacchi degli Houthi minaccia le perdite, la perdita del 4% dell'offerta globale di petrolio. Lo affermano alla Reuters alcuni trader che avvertono possibile anche lo stop alle riserve per l'export. Sentiamo Cristiano Di Cosimo.
6: L'offerta del greggio di Riyadh è già scesa al livello più basso degli ultimi 30 anni, come fa sapere l'Agenzia Internazionale per l'Energia. Un calo ulteriore aggraverà la crisi mondiale che ha già spinto i prezzi dei carburanti a livelli record. Ma con l'oleodotto fuori servizio, viene sottolineato, l'Arabia ora dispone di scorte sufficienti a garantire le esportazioni solo per pochi giorni.
5: Migranti.

0: Di naufragio a sud di Creta, siamo in Grecia, 25 persone risultano disperse, una ha perso la vita, 51 i sopravvissuti. Nuova emergenza Etna per una imponente nube di cenere alta almeno 4 chilometri diretta a sud. Voli dirottati negli scali siciliani, quello di Palermo in particolare, a Catania, arrivi sospesi almeno fino alle ore 16. Lo sport e il tennis, US Open al tedesco. Alexander Zverev al secondo successo in uno slam in pochi mesi. Fanno il giro del web le immagini del tedesco che ci ha messo qualche secondo prima di accorgersi che l'incontro con Shelton era finito. Questa è RDS.
1: Siete ancora con noi, quelli della mattina di RDS, fino a mezzogiorno insieme anche lì sul canale 265 del Digitale Terrestre con Annuzza Pettinelli.
2: Con Sergio Dovolone Friscia.
1: Con Severini Regina.
2: Buongiorno.
1: E con tutti i vostri messaggi bellissimi che stanno arrivando, messaggi vocali freddi che ci raccontano un gesto bellissimo che avete ricevuto.
2: Sono tanti, veramente tantissimi. Sì. E questo ci fa ben sperare che poi questo momento in cui ci sentiamo un po' soli, in cui guardiamo il mondo che ci fa un po' paura, intelligenza artificiale, in realtà poi c'è la sua
1: vita. Ognuno di noi facesse un gesto bello al giorno nei confronti di qualcun altro.
2: Sergio, lo faccio tutti i giorni, sto
1: il
2: con te.
1: Il mondo sarebbe meglio. Questo è un grande sacrificio. Questo è proprio un sacrificione.
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi
3: e le tue emozioni
4: con successo

0: scusa, lo sento.
1: Inquinità nucleare.
0: Sì. Tantissimi messaggi di solidarietà, di gesti carini. Ne abbiamo isolati 4 perché erano veramente tanto lunghi. Avremmo fatto fino a mezzogiorno per ascoltare le vostre voci. Ma se siete sul 265 digitale terrestre, potete leggere
2: tutti gli altri. Assolutamente.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
3: Ciao Pettinelli. Ho sentito quello che hai raccontato. Ma lo sai che noi in Sicilia eravamo in moto l'11 di sera?
2: Sì.
3: Telefoni scarichi.
2: Sì.
3: Non riuscivamo a trovare dove dormire e una persona che abbiamo incontrato così per caso, sì, che appunto si diceva che stavamo cercando un alloggio per dormire e non riuscivamo a trovare nulla, e ci ha invitato a casa sua. No, sono eccezionali.
2: E la Sicilia è anche questa. La Sicilia è anche questa.
0: Ma non solo la Sicilia.
2: Questa.
0: Ma non solo la Sicilia.
2: Beh, sono orgoglioso.
0: Eh beh, certo, normale, è un bellissimo gesto. Ancora.
4: Ciao RDS, allora noi siamo i Cabo on the Go, viaggiamo anche per piacere.
2: Sì.
4: E l'anno scorso eravamo a Pechino, in Cina, e lungo una strada famosa ci siamo fermati a mangiare delle ostriche,
2: sì,
4: quelle cotte sulla griglia,
2: sì,
4: e chiedevamo poi al ristoratore: ma dove possiamo mangiare poi dei buoni ravioli cinesi fatti a mano? Praticamente cosa ha fatto? Ci ha dato il nome del locale, ha prenotato per noi, ci ha pagato il

0: taxi per andare fino a lì e ci ha anche pagato la cena perché si è messo d'accordo con il proprietario. È una cosa veramente
1: Beh.
0: fantastica che ci succede, insomma, molto spesso, soprattutto in Asia.
2: Ecco, sarà, è per questo che Pechino Express lo fanno laggiù, perché se lo facessero dall'altra parte morirebbero tutti di fame e dormirebbero tutti agli ghiaccio. Quindi evidentemente c'è una gentilezza, un'ospitalità che è
1: Complimenti,
2: sacra
1: bravi,
2: che secondo
1: bravi.
2: me dovremmo emulare tutti.
3: Esatto. Proprio ieri ho lasciato le chiavi inserite nello scooter.
1: Sì.
3: Al mio ritorno ho trovato un biglietto con scritto "Guarda bene" su un fazzolettino di carta che ho tenuto,
1: Sì.
3: e dentro a un portageppi cortesemente mi avevano tolto la chiave che era in
2: Dal
3: vista
2: quadro.
3: completamente e me l'hanno messa dentro al portageppi col bigliettino che usciva fuori.
2: Beh,
3: E li
2: ragazzi,
3: ringrazio ancora
1: ma
3: adesso e
1: c'è.
3: alla fiera dell'artigianato di Pinerolo
1: Vedi,
3: ieri.
1: Nerolo, siamo,
3: Grazie
1: vedi che
3: ragazzi.
1: bello, bravi, bravi,
2: Tu pensa,
1: bravi, bravi.
2: d'altre parti quel motorino c'era più.
1: Da mo' che non c'era più.
2: Arrivederci, bello sto motorino, è nuovo.
4: Buongiorno, a me è capitato in Sardegna, vicino a Cagliari,
1: Sì.
4: per lavoro, San Luri, e dovevo andare in un posto che ero già andato, ma era chiuso, un ristorante, e ho chiesto a un passante, lui invece di spiegarmi dove, mi ha caricato in macchina,
1: Ti
4: mi
1: ci
4: ha fatto fare il
1: accompagna.
4: tour di tutti i ristoranti e posti da mangiare del paese, in più anche, mi ha fatto vedere il castello medievale, mai visto, mai conosciuto. Fantastico. Stefano da Canestro.
2: Bello,
1: Bella, bella,
2: bellissima,
1: bella.
2: bellissima.
1: Questa è l'Italia che vogliamo raccontare nel mondo. Questa è l'Italia.
2: Guardate, ne abbiamo avuti tantissimi messaggi di gentilezza, quindi e non è morta, vi assicuro, amici, non è morta.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: Nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
0: Elisa Kintsugi. Rodrigo, Stupid Song. Javier e Achille Lauro, per noi. Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Cioffi, mi fa troppo ridere questo pezzo di Cioffi che dice sono stata con la donna di un amico, ma a me mi fotte la testa. È molto carina questa canzone. Va bene, ancora tutti i vostri messaggi li trovate su 265 Digitale Terrestre. La gentilezza, quanto sono gentile con te?
1: Poco.
0: La faccia di tolla, la faccia di tolla.
1: Non è vero.
0: Non è vero, torniamo subito.
2: La radio è ancora più smart.
3: Con Alexa o Google.
2: Basta la tua voce.
3: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi.
2: E siamo subito con te.
4: Voce generata in AI. Col nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale TAN 0% TAG 0,81% 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Ecco perché.
8: Non fartela scappare.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato.

0: Comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
2: 99, Puma, microtasso.
3: Tutto ok?
2: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro. Can't
4: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
6: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
7: È arrivato il momento tanto atteso, quello del regalone del lunedì, per cominciare la grande, una nuova settimana, 4 di fila, senza interruzioni, la sequenza mixata.
8: Il tuo gusto guida le nostre scelte.

0: hanno ucciso l'uomo ragno 883, mi fa pensare a un supereroe che facevo qualche tempo fa, tipo che era l'uomo racchio.
1: L'uomo racchio,
0: sì,
1: facevi?
0: Sì, era un supereroe che salvava tutti i brutti del pianeta, quelli che non facevano entrare nelle discoteche, nei locali. Lui arrivava con la tutina, ero bruttissimo, devo far vedere una foto di questo personaggio.
1: Grazie.
0: Era una sequenza mixata, le
1: 11:30. Me lo evito volentieri, tesoro.
0: Qui su RDS con Anna e Sergio.
1: Non mi sarei evitata invece di passare una bella settimana a Rio de Janeiro, perché si è conclusa ieri la manifestazione straordinaria con dei nomi, vi faremo sentire anche dei reperti sonori, insomma, dove c'erano ospiti pazzeschi. Rock in Rio, la prossima anno andiamo, Sergio, una settimana a Rio de Janeiro.
0: Affare fatto.
1: Vabbè, lo dici sempre, poi non ti muovi, quelle chiappe non le muovi mai. Andiamo a Rio tra un momento.
2: Guardaci, ascoltaci
3: anche quando sei in giro.
2: Scarica l'app mobile
3: di RDS Social TV.
4: Di RDS Social TV.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
8: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca. Perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
9: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce, e tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
10: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.

0: Crediper, scoprilo nelle BCC del gruppo BCC, crea su crediper.it.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale che presenta i prestiti Crediper. Documentazione di trasparenza presso gli sportelli delle BCC aderenti o sul sito crediper.it. Contenuto realizzato con il supporto di intelligenza artificiale.
2: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
3: 90 secondi, non uno di più.
4: E se l'idea funziona, si sente subito.
5: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
6: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio.

0: e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica, info su suzuki.it.
0: Suzuki.
2: Andiamo a Rio de Janeiro, grande presenza e tra poco vi facciamo sentire anche qualche clip dalla manifestazione. Insomma, vicini con il cuore.

0: bella questa, che canzone era?
1: 100% grandi successi.
0: Scarica o aggiorna la nostra app e trova nella sezione Che canzone era quel brano che ti ha dato gioia, carica e ti ha emozionato.
2: Ovviamente un grande successo. RDS.

0: Dua Lipa, poi dice che noi vi vogliamo bene. That's the night alle 11.45 di questo lunedì con Anna e Sergio qui su RDS.
1: Andiamo a Rio, venite.
2: RDS Music for You.
3: Music for You.
2: Music
3: for You.
2: Insieme a te.
3: Insieme a te. Dove c'è musica.
0: L'edizione 2026 di Rock in Rio al Parco Olimpico di Rio de Janeiro si è conclusa ieri, domenica 13 settembre. Due giorni di grande musica con un finale weekend pazzesco.
1: Mamma mia, la gente che c'era, i nomi, una cosa incredibile.
0: Una line-up davvero straordinaria. Dagli Stray Kids hanno guidato la serata sul palco Mundo, segnando un momento storico per il K-pop al festival, affiancati da Jamiroquai, Alok e ancora Katy Perry, Charlie Puth. I Maroon 5 sono stati gli headliners della giornata di sabato, preceduti dai set di Demi Lovato, J Balvin e Pedro Sampaio e ancora Calvin Harris e Black Eyed Peas. Il grande finale ha visto i protagonisti.
1: Aspetta, aspetta, sì. Adesso li sentiamo i Black Eyed Peas. Pazzesco.
0: Il grande finale ha visto i protagonisti di 21 Pilots insieme a L6 sul palco principale, mentre Zara Larsson ha chiuso la performance. Bilancio finale dell'edizione. Allora, presenze totali più di 700.000 persone che hanno varcato i cancelli della Ciudad do Rock nei 7 giorni di evento. Il momento simbolo, lo show speciale del 7 settembre che ha visto sullo stesso palco Elton John nel suo unico concerto brasiliano dell'anno insieme alla leggenda Gilberto Gil.
1: Vestito di giallo, Elton.

0: for the band.
1: E non ha piovuto. Voi direte: che c'entra il tempo? Adesso vi dico perché. La fondazione Cacique Cobra Coral, spero che si dica così, non conosco il portoghese, è un'organizzazione esoterica brasiliana celebre per affermare di poter controllare e manipolare il meteo. Cosa hanno fatto gli organizzatori? Hanno sfruttato la loro missione, che è quella di intervenire misticamente per evitare i disastri naturali, siccità o piogge torrenziali durante i grandi eventi. Cioè, cosa fa l'organizzazione? Ha chiamato questi. Cioè, la fondazione sostiene di canalizzare lo spirito del Cacique Cobra Coral, una figura spirituale legata alle tradizioni sincretiche brasiliane. Secondo la loro dottrina, questo spirito avrebbe il potere di spostare le masse d'aria e deviare le perturbazioni atmosferiche. Quindi hanno chiamato questa fondazione, sì, questa organizzazione, che fa proprio questo: pregano davanti a

0: al cielo, insomma,
1: in questi
0: hanno dei
1: giorni
0: rituali.
1: Cortesemente solo sole,
0: esattamente. Beh, incredibile, ma vero, la pioggia che era stata annunciata da tutti non è arrivata. Allora, l'organizzazione ha confermato di averli chiamati, i media hanno detto che non è vero, ma hanno visto movimenti strani di persone strane prima di Rock in Rio per far sì che il tempo fosse favorevole alla grande manifestazione che è durata una settimana. Ragazzi, ce l'abbiamo il numero di questi, perché ho paura che nel prossimo inverno ci serviranno.
2: RDS Music for You. Music.

0: blocco delle strade. Dopodomani l'incontro a Palazzo Chigi. E mercoledì previsto anche il Consiglio dei Ministri, attese misure selettive contro il caro carburanti. La proroga del taglio delle accise sul diesel attualmente in vigore scade alla mezzanotte di giovedì. A Roma, zona Prati, una donna ferita in strada ad un braccio da un proiettile esploso da un'arma d'aria compressa. Indagano i carabinieri. Etna, voli ancora sospesi all'aeroporto Fontanarossa di Catania fino alle 10 di domattina. La misura per l'attività eruttiva e la nube di cenere. Serie A, la quarta giornata si chiude con le vittorie di Inter e Roma, che si confermano al comando della classifica con 12 punti, e del Como. I neroazzurri battono 5-3 l'Udinese a San Siro, mentre i giallorossi si affermano 2-0 sul campo del Toro. A quota 10 i lariani, che riprendono la Lazio. Questa è RDS.
1: Scattato ufficialmente la mezzanotte, allora buon martedì, è il 15 settembre 2026, siete su RDS, siamo noi, Jason Gagliani e Miss Elisabetta Sacchi.
2: Eccoci fino a luna in diretta con JJ Carrozzi in regia. Hai detto, scusami, il 15 settembre.
3: Martedì.
2: Volevo una
3: confermo.
2: Martedì, grande festa il martedì.
3: Certo,
2: volevo capire quando inizia l'autunno, sì, del 2026, di quest'anno. Spero, non lo trovo, però, perché mi è venuto in mente al volo.
3: Prova, prova, improvvisa, perché tanto a casa
2: 23
3: tua.
2: 23 settembre. 23...
3: Hai già addobbato tutto a tema,
2: sì,
3: Halloween, da due mesi e mezzo.
2: No, ho già comprato dei cuscini a tema autunno.
3: Siamo
2: 23
3: qui per un altro
2: settembre
3: motivo.
2: Inizia l'autunno.
3: Scusa,
2: sì,
3: hai visto che l'orario ce lo permette.
2: È una settimana.
3: No, andiamo nel clima, quello un po' più piccantello, spice.
2: Fare...
3: quello un po' più sexy.
4: Di ogni ora
5: i tuoi ricordi
4: e le tue emozioni
5: con il successo.

0: cosa fai questa sera su RDS? Chiudiamo così la sequenza mixata con Jason Gagliani e Elisabetta Sacchi. Beh, si fa presto a dire cosa fai questa sera. Cosa è martedì, fai? Che vuoi fare? Scusa.
1: Cioè, se tipo una arriva, ti citofona a casa, ti manda un messaggio, ti telefona. Cosa fai? Sei libero? Tu che fai?
0: Io apro subito. Proprio. Venghino, signori, venghino, si accomodi. Guarda. Però deve lasciare lì le scarpe all'ingresso, Non
1: dimenticare. Vabbè, sì, però. Sì, certo.
0: Poi per il resto ci possiamo organizzare.
1: Ci accordiamo.
0: Certo. Anche perché vorresti avere un po' più di passione tra le lenzuola.
1: Come si fa? Come si fa ad aumentare?
0: Non è che posso svelarti tutto adesso, no. Però tra un attimo potremo parlare di questo legato al tema sessuale. State lì.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Dal primo di ottobre arriverà un nuovo canale che si chiamerà Italiana.
4: Abbiamo qua in anteprima il palinsesto di questo nuovo canale. Ore 13:30,
3: sì?
4: Medicina 3.
3: Ma no, era 33.
4: Ma dopo Italia la sanità è Medicina 3.
3: Tanto un 3.
4: Ore 21,
3: sì?
4: Film horror.
3: Oh, film di paura, sì.
4: Bollette spaziale.
2: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: Così questa è la nuova Volvo X.

0: 60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima. Ha giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente, non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Perché?
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: 99, Puma, microtasso.
11: Tutto ok?
10: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38. Rata finale 12.122 euro.
12: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona.
13: Il mio patrigno ha iniziato ad abusare di me.
14: Nella chat di classe mi minacciavano.
15: Chiedere aiuto a telefono azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno.
16: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione. IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
17: Buon martedì, siete su RDS con Jason Gagliani e Elisabetta Sacchi. Che tempo farà nelle prossime ore? Ci affidiamo agli esperti di Trebi Meteo.
18: Ci attende un martedì in prevalenza soleggiato sul nostro territorio, salvo per maggiore instabilità sulle regioni meridionali, in particolar modo tra Sicilia e Calabria, dove sarà possibile anche qualche fenomeno a sfondo temporalesco. Temperature massime che non subiranno particolari variazioni, con clima ancora caldo ed estivo, valori infatti che diffusamente toccheranno i 28-30 gradi. Ma per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
19: Grazie per questi aggiornamenti. Intanto il budget di Casa RDS è altissimo e sta tornando il guru delle relazioni.

0: Supermodel su RDS con Jason Gagliani e il contributo spassionato di Miss Elisabetta Sacchi.
1: Oh, contributone, mica.
0: Caspita, ma avercene. Siamo in quel mood lì, quello un po' piccantello, quello spicy, quello sessuale. È l'orario, scusa, ce l'ho concesso.

0: Permettono, sì.
1: Allora, perché parliamo di sesso? Perché è tornato il guru delle relazioni a trovarci, mi hanno detto il budget di casa RDS è altissimo e quindi avete bisogno di qualche consiglio per ritrovare un po' di slancio, un po' di passione sotto le lenzuola? Ovviamente con il lavoro che facciamo cosa possiamo dirvi se non ascoltate la musica mentre fate all'amore.
0: Ah, va vedi, anche perché tutto parte da uno studio. È stato realizzato da Zip Health, che è un centro sanitario virtuale statunitense. I ricercatori hanno intervistato oltre 1000 persone negli States, ma non si sono fermati solamente alle interviste. Hanno analizzato anche più di 11.000 canzoni,
1: okay,
0: proprio per capire quali fossero i generi, ma anche gli artisti, così da tenere lì in sottofondo in un momento molto intimo.
1: E il fatto importante è che la musica riuscirebbe anche a ridurre un po' di ansia da prestazione durante l'intimità, quindi quasi il 70% delle persone dice che mentre fa l'amore ascolta la musica sta meglio ed è anche più rilassata. E tra l'altro il momento d'amore dura anche di più,
0: durata maggiore,
1: quindi ascoltate la musica perché tutto viene prolungato.
0: Quali sono i generi che vanno di più? Hip hop al primo posto, che ne sai, magari se lì così arriva il Principe di Bel Air, questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata, potrebbe succedere. EDM al secondo posto,
1: ecco, EDM non è che hai tempo di fermarti, devi andare a ritmo,
0: cioè qualcosa, hai detto con una faccia un po' barbina,
1: preferirei qualcosa di un po' più soft.
0: Gli artisti che cosa abbiamo invece? Qual è la più gettonata di tutte?
1: In realtà la più gettonata è proprio una canzone in particolare di Nicki Minaj e si chiama Super Freaky Girl.

0: qualcosa di un po' più soft.
1: Parlare di sesso la Sacchi capisce più niente.
0: Un po' più soft.
1: Ma tu sei quella un po' più tipo, romantica così.
0: Tipo altro artista che va fortissimo è The Weeknd. Ce lo senti un po' di più, no? Cioè, un po' più...
1: Io non sento proprio niente. Se vuoi, senta lei.
0: È un po' più soft.
1: Io lo senti.
0: È un po' più delicato.
1: Però,
0: sono
1: scusa,
0: più favorevole a The Weeknd.
1: Par condicio. Io ho visto che sono stato al sud quest'estate.
0: Che
1: si sa che lì
0: hai fatto
1: il clima...
0: Porcellino?
1: No, dico, è molto più focoso. Lì sono belli, veraci. Dici,
0: bello,
1: mamma mia,
0: sì.
1: Prendi, fai di mezzo. Per dire, per... Io avevo un'altra cosa in sottofondo, un altro brano. Così. Vuoi sentirlo?
0: Mentre...
1: Senti qua. Mentre... Senti, senti, senti.

0: non ha idea di che cosa non può succedere.
1: Ma tu facevi l'amore d'estate con Paz e Fasulo.
0: Certo, è un concerto dopo l'altro, perché si sa che è un po' così, sai come tiri lungoli, tutta notte vai avanti, forza, forza.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Elisa Kintsugi.

0: chi si fosse collegato adesso è stata la mia colonna sonora per quest'estate nei momenti più intimi.
1: Ero al sud, ero lì,
0: scusa. Sappiamo che sono tutti belli, focosi e veraci, è perfetta. Suona a pennello,
2: certo. E dopo le canzoni assolutamente, cioè proprio folcloristico, certo, il classico tuo. Dopo le canzoni per movimentare il sotto le lenzuola, abbiamo bisogno anche di suoni per calmarsi. No, certo. Dopo ti calmi, no?
0: Fermo.
2: Un po' di relax.
0: Soprattutto non mi devi toccare, eh?
2: Non ti devi toccare.
0: No, no, sai che l'uomo lo dice sempre, io confermo la regola, quando finisci non mi devi toccare neanche sfiorare. Devo avere i miei 5 minuti di
2: cioè te lo direi in modo volgare adesso, ma non è.
0: Cosa c'è?
2: Ma chi te, cioè, nel senso, ma chi ti vuole? Cioè, chi ti
0: è
2: tocca?
0: Arrivata
2: chi...
0: adesso,
2: cioè,
0: lei.
2: Non ho capito, non mi toccare,
0: la
2: non
0: queen,
2: mi toccare.
0: La regina. È
2: comunque,
0: così.
2: Tra poco suoni invece per rilassarsi con i peggio.
0: Ma si permette.
3: Vuoi sapere cosa ti riservano le stelle?
4: Ascolta ogni giorno l'oroscopo di.

0: 100% grandi successi.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
3: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
7: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
8: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
9: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una difficoltà.
10: Hai difficoltà a deglutire? Bevi molto durante i pasti? Sei lento a mangiare? Potrebbe trattarsi di esofagite eosinofila. Seguici sui nostri canali social o sul sito eseoitalia.it, dove troverai tutte le iniziative per conoscere questa patologia.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAEG 1,05, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
14: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
13: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
15: Messaggio promosso da Sanofi.
16: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
18: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
19: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
20: Abbiamo parlato di tutto ciò che ci fa bene sotto le lenzuola, beh, arrivano anche i suoni per dormire al meglio.

0: Sentirvi a Su RDS con Jason Gagliani e Elisabetta Sacchi, quindi archiviamo l'argomento sexy.
1: Sì, possiamo archiviarlo, basta. Sei che sei tutto...
0: Sono come? Martedì?
1: Un po' così, frizzantello, un po' infoiato avrei detto, però magari è troppo. Allora, concentriamoci su suoni per rilassarci, non è che dovete andare a dormire quando finiamo noi, perché anzi arrivano i guerrieri della notte, però quando capiterà che deciderete di addormentarvi, ci sono anche dei rumori che vi possono aiutare.
0: Ne hanno parlato in peggio, sentite.
2: Con l'inizio delle scuole ricomincia anche, no, la terribile e temibile sveglia molto presto la mattina. Per quelli come me, ad esempio, che dormono poco, magari durante la notte, si fa un po' fatica. Allora, ci sono dei rimedi per provare a dormire meglio. Okay. Questo studio che è stato fatto è uno studio molto importante che descrive come, utilizzando, arriva dal Massachusetts,
3: sempre da lì arriva. Se c'è una cosa, allora, in radio, se tu non sai di cosa parlare, vai a guardare il Massachusetts, loro ti danno sempre uno spunto.
2: Ce l'hanno. Allora, per dormire bene, in un determinato momento specifico del sonno, cioè il momento in cui il cervello registra il picco delle onde lente, quindi sonno profondo, ok, bisognerebbe ascoltare del rumore rosa. Per capire, il rumore rosa è questo.
3: Sì. Una cascata, praticamente.
2: Allora, si può associare all'acqua. Io, ad esempio, ho associato questo rumore a quando, sai, che provi a sintonizzare un canale e non lo trovi. Quella roba là. A me ricordava più quel rumore. Però...
3: No, infatti noi stiamo parlando sopra per non darvi l'idea che non si prende bene RDS.
2: Ci stiamo provando in tutti i modi.
3: Quindi
2: questo rumore rosa dovrebbe aiutare, proprio aiuta a dormire in modo più profondo. Abbiamo scoperto incredibilmente che esistono anche rumori di altri colori.
3: Ma che vita strana fanno nel Massachusetts?
2: Non ho trovato.
3: Sentiamo gli altri colori.
2: Che colore è? Bianco abbiamo?
3: Bianco, rumore bianco.
2: Molto simile.
3: Questa è con le docce.

0: Sì.
1: Dove c'è il soffione, quello che ti scortica?
0: Quello.
1: Quando tu apri che arriva quel getto d'acqua, quello lì un idrante.
0: Ci parliamo sopra per non farvi addormentare. Sì. Marrone, ce l'abbiamo.
1: No, oppure forse per farli addormentare. Ma quando parliamo noi sai che creiamo.
0: Senti
1: un po',
0: marrone.
1: Marrone è.
0: Questo è più cupo, no?
1: Marroni sì, è un po'. Comunque, è la cascata da lontano.
0: Il tipico rumore rosa arriva a colpire, diciamo, alcune cellule del nostro cervello. Si sta parlando tanto in questo periodo di blue spaces, cioè utilizzare l'acqua per tranquillizzarci. Quindi, oltre al rumore rosa, che è molto simile al rumore del mare, bisognerebbe stare pochi minuti seduti a osservare il mare, ma soprattutto la vastità di quello che ce ne frega. Cioè, guardare davanti a noi.
1: Mare.
0: Senti il mare?
1: Questo è un mare un po' agitato.
0: Sì.
1: A me piace quello più calmino.
0: Giusto.
1: Quello con l'ondina piccola.
0: Il suono fa il suo lavoro.
1: Della sera, quello che
0: sì,
1: ti rilassa, quella che c'è l'ondina piccolina, capito?
0: È uno stimolo sonoro che riduce lo stato di allerta e in generale anche guardando e osservando proprio in fondo, diciamo, no, all'oceano, al mare dove siete, anche un fiume va bene, un lago.
1: Sì, ma io voglio sapere di te, io voglio conoscere te, la mia collega da 9 anni.
0: Sì.
1: Voglio conoscere qual è il tuo rumore preferito, non quello del Massachusetts.
0: Io, Giovanni, detesto dormire con del rumore.
1: Io voglio sapere il tuo rumore preferito, non che detesti. Ce l'avrai un rumore preferito? Io ce l'ho.
0: Tu ce l'hai.
1: Ci devi pensare. Ci devi pensare anche tu.
2: Però ha ragione, sono d'accordo con Petra sul dormire con rumori, io proprio non ce la faccio.
3: Zero?
2: Zero.
3: C'è anche gente che dorme con il phon acceso, posizionato vicino al letto, pericolosissimo, però pare che induca un sonno di quelli proprio da estremo relax.
2: Però tipo c'è una mia amica che dorme col rumore del treno nelle orecchie, lei proprio si addormenta con il treno, ho provato io una volta, sai che ho sentito proprio l'odore di quando prendevo il treno che andava all'università.
3: C'è
2: il fastidio che provavo quando prendevo il treno.
3: Posso dirti una cosa d'amico,
2: no,
3: lì perché
2: no,
3: mangi
2: no.
3: Un po' pesante, non mangiare i peperoni, vedrai che risolvi.
4: I soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: Timberlake e Psy su RDS.
1: Questa è la hit proprio che ci accompagnerà in eterno, vedrai.
0: Il grido di pasta e fasule, sono tornati anche i guerrieri della notte.
2: Buonasera, amici.
3: Sono molto combattuto perché questa notte c'è la sigla nuova, ma quasi quasi la cestiniamo per questa, guarda.
1: Vero? Tipo, guarda, eh? Sapevo,
0: Così,
1: sottofondo i momenti di intimità,
3: Beh, insomma, ognuno c'ha i suoi gusti.
1: Certo, lo dice la scienza, mica io.
3: No, ma prova ad alzare. Se è intimità, quello fa capire. Ce lo potevamo anche immaginare.
1: News, da che si parte? Menù, vogliamo sapere un po' di dettagli.
3: Allora, abbiamo una serie di temi di che volevamo trattare. Del fatto perché si fanno sempre meno figli, oppure parlavamo di multe. Insomma, adesso facciamo una riunione con i nostri autori, anche perché tra poco iniziamo il programma all'1:40, quindi insomma abbiamo anche del tempo.
1: Sì.
0: Meno figli te lo dico io, perché se la gente ascolta pasta e fasule come Gagliani hai voglia. Comunque
1: parlato la mamma di una squadra di calcio, ha parlato, guarda, pensa te. Vi lasciamo in ottima compagnia. Sì, abbiamo finito, torniamo domani puntualissimi. Grazie a JJ Carrozzo in regia e grazie anche a Miss Elisabetta
0: Sacchi. Grazie a colori, vai.